0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Concerto per quattro pianoforti ed archi in La minore, Bachwerke Verzeichnis 1065. Solisti: Christoph Eschenbach, Justus Franz, Gerhard Opitz, Helmut Schmidt. Hamburger Philharmoniker. Direttore Christoph Eschenbach. Abbiamo trasmesso Aggiungi un leggio e un solista in scena. Concerti con 1, con 2, con 3, con 4 solisti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Quarto concerto, con la partecipazione di Walter Boikens nella doppia veste di direttore e solista. Registrazione del 25 gennaio 1994. Wolfgang Amadeus Mozart. Ouverture dal dramma giocoso Don Giovanni, K527. Andante molto allegro.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'ouverture dal dramma giocoso Don Giovanni K527, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boikens. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra, allegro, adagio, rondò, allegro, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e solista Walter Boikens.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e solista Walter Boykens. César Franck, quattro piccoli pezzi per orchestra. Orchestrazione di Paul-Henri Busset da L'Organiste. Sur un champ de la Creuse et de Vieux Noël. Andantino poco allegretto, poco lento, molto moderato. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boykens.

di César Franck. Abbiamo ascoltato quattro piccoli pezzi per orchestra, nell'orchestrazione di Paul-Henri Busset, da L'Organiste, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boygans. Gabriel Fauré, Masque Bergamasque, opera 112. Ouverture, Minuet, Gavotte, Pastoral. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boygans.

0: di Gabriel Fauré abbiamo ascoltato Masque Bergamasque, opera 112, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boikens.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Claude Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boikens.

Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Prelude all'après-midi d'un faune, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Boykens. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il quarto concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore e solista Walter Boykens. Registrazione effettuata il 25 gennaio 1994. Ludwig van Beethoven. Trio in Mi bemolle maggiore, opera 38. Trascrizione dell'autore dal Settimino, opera 20. Adagio allegro con brio. Adagio cantabile. Tempo di menuetto. Tema con variazioni andante. Scherzo allegro molto vivace. Andante con moto, alla marcia, presto. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio in Mi bemolle maggiore opera 38, trascrizione dell'autore dal Settimino opera 20. Trio di Torino: Giacomo Fuga, pianoforte, Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 13 aprile 1992. Concerto a favore della sezione piemontese dell'Associazione Italiana contro le Leucemie.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, trio in Si bemolle maggiore, opera 99 di 898, per pianoforte, violino, violoncello. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitri Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il trio in Si bemolle maggiore, opera 99 di 898, per pianoforte, violino e violoncello. Gerhard Opitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, note di classica. Frédéric Chopin, secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 2 in fa minore, opera 21, per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova. Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la direzione di Julian Kovacev.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il secondo movimento del concerto numero 2 in fa minore opera 21 per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Julian Kovacev. RNC Note di classica. Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, ascolteremo Boisterous Bourré, allegro ritmico, Playful pizzicato, presto possibile pizzicato sempre, Frolicsome, finale prestissimo con fuoco.

di Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, abbiamo ascoltato Boisterous Bourrée, Playful Pizzicato, Frolicsome. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, Note di Classica. Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata, dall'atto terzo, Gerusalem, Gerusalem, o belle a questa misera, Giselda, Angela Meade, soprano, Oronte, Francesco Meli, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dall'atto terzo, abbiamo ascoltato Gerusalem, Gerusalem e O belle a questa misera. Giselda, Angela Meade, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. Notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e benvenuto anche oggi alla nostra trasmissione a Radio RNC in compagnia di Aldo per i 40 minuti che ci porteranno a canzoni e musiche dei tanti e tanti anni fa. Un cordiale, cordialissimo saluto insieme al benvenuto e al buon ascolto di questo nostro programma che vuole incominciare con un brano solamente suonato, così come facciamo quasi normalmente per i nostri programmi. Un brano di Lennon e McCartney che vogliamo ascoltare però da Frankie Moore, organo, piano e ritmi. Yesterday, un Yesterday preso un po' alla bersagliera, così come possono fare questi suonatori. Buon ascolto.

Penso che nel corso del programma di oggi ascolteremo anche una canzone interpretata da The Beatles, visto che abbiamo iniziato il programma con Yesterday. Frankie Moore, organo, piano e ritmi per aprire la trasmissione di oggi, che prosegue con Chiedi chi erano i Beatles. È una incisione che risale al 1984. Norizio Curieri, arrangiamenti dallo Stadio per questo brano. Proprio Stadio vogliono eseguire il brano Chiedi chi erano i Beatles.

canzone molto originale, questa che è andata in onda, chiedi chi erano i Beatles, è già molto originale, potrebbe essere il titolo, e chi non potrebbe rispondere a questa domanda, alla richiesta di chi erano i Beatles? Forse nel corso del programma di oggi, se abbiamo tempo, metteremo anche una canzone interpretata da The Beatles. Chiedi chi erano i Beatles, Norisio Curray ha composto questa canzone, è stata arrangiata ed eseguita dal Complesso Stadio 1984. Bird e Daniele Paci hanno composto una canzone che voglio mettere in onda con la voce di Caterina Caselli, il titolo molto buono per noi, L'umanità. Ma penso che...

La voce di Caterina Caselli ci ha intrattenuto per questa ultima canzone, il titolo L'umanità di Bird e Daniele Pace. Un programma in compagnia di Andor che va in onda tutti i giorni a RNC, Radio RNC, tutti i giorni alle 6 e anche va in onda in replica alle 12:10. Vi ricordo che sabato e domenica invece di andare in onda alle 12:10 andiamo in onda alle 13. Tutti i giorni alle 6 e alle 12:10, sabato e domenica alle 6 e alle 13. E già in attesa la prossima canzone di Edoardo De Crescenzo, Migliacci e Mattone ha composto la canzone, quindi è la canzone di Migliacci e Mattone interpretata da Edoardo De Crescenzo. Possiamo ascoltare dal 1981 la canzone che ha per titolo Ancora, e noi ancora siamo qui e diciamo di essere sempre qui per l'ascolto di queste canzoni e musiche del tempo passato.

0: Migliacci e Mattoni sono stati i compositori di questa canzone, che è stata incisa nel 1981 da Edoardo De Crescenzo. Ancora è la parola che è stata molte volte ripetuta nel corso della canzone e che ha preso il titolo della canzone stessa. Calabrese e Bindi hanno composto il nostro concerto. Voglio mettere in onda l'esecuzione con la voce di Jimmy Fontana.
1: Ovunque sei,

Abbiamo ascoltato il nostro concerto. Penso che ogni canzone che mettiamo in onda possa essere un concerto. Oggi come oggi, anche quando i cantanti di musica leggera si esibiscono in concerto, e dagli anni 60 si è presa anche questa denominazione. Una volta i concerti erano solo quelli di musica classica, e quando si presentavano quelli di musica leggera erano esibizioni. Comunque tutto cambia, tutto si rinnova, e noi abbiamo ascoltato questo brano di Calabrese Bindi, famosissimo questo brano, Il nostro concerto. La voce era quella di Jimmy Fontana, un cantante, pianista e un compositore anche di canzoni. Nel 1981 Paolo Conte ha composto, arrangiato e ha cantato Via con me.

parole incomprensibili, alla fine si vede che ha preso un po' lo spunto da qualche canzone degli anni 30, Paolo Conte, per questa sua interpretazione. Testo e musica era sua, anche la voce sua. Nel 1981 Paolo Conte ha anche interpretato Via con me. Questo era il titolo della canzone. Pallavicini, Buffoli e Massara hanno composto la canzone Amorevole. Un cantante molto amato dal nostro pubblico esegue questa canzone, Nicola Arigliano.

voce calda e voce molto nota e conosciuta ancora al giorno d'oggi, la voce di Nicola Arigliano. L'abbiamo ascoltato in una canzone di Pallavicini, Puffoli e Massara, Amorevole era il titolo della canzone, è il titolo però, era il titolo della canzone che abbiamo ascoltato adesso. Vi avevo promesso qualcosa dei Beatles, ascoltiamo From Me to You, da me, attraverso me, a te, The Beatles.

Si dice che ogni promessa è debito, aveva promesso di mettere in onda The Beatles. L'abbiamo ascoltato in questa spassosa interpretazione, From Me to You, The Beatles. RNC, Radio RNC in compagnia di Aldo, questo programma dal titolo Ogni finestra una canzone. Vi ricordo che andiamo in onda tutti i giorni e per questo programma vogliamo ascoltare una canzone che ha per titolo Grande, Grande, Grande.

La voce che abbiamo ascoltato era del cantante e del compositore di questa canzone, Tony Renis, che insieme a Testa ha messo insieme la canzone Grande, Grande, Grande, canzone molto pacata, però grande canzone che abbiamo messo in onda per il nostro programma a Radio RNC. E Radio RNC prosegue il programma dopo aver ascoltato questo brano in Quante volte nella vita. La voce di Gianni Morandi decola, ha composto questa canzone, e Gianni Morandi l'ha incisa nell'anno 1985. Quante volte nella mia vita.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma e vogliamo terminare con un cordiale, cordialissimo saluto. E l'appuntamento per noi è tutti i giorni a Radio RNC in compagnia di Aldo. Ogni finestra una canzone. A risentirci.
5: RNC in blu.

0: RNC Note di Classica.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC Note di Classica. Édouard Lalou, secondo movimento, allegro molto, e quarto movimento andante, dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

0: Édouard Lalot, abbiamo ascoltato il secondo e quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità ed all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Notte dal cinema, Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, eternamente con due orchestre, di Paul Mauriat e di Arturo Mantovani, in mezzo una voce, Placido Domingo.

Abbiamo ascoltato Notte dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin e Journaly, Eternamente, con due orchestre, orchestra di Paul Moriat e di Arturo Mantovani, e in mezzo una voce, Placido Domingo. RNC, Notte di Classica. Sonata in Mi maggiore, opera 1, numero 15, attribuita a Georg Friedrich Händel, con numero d'opera Händel-Verke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stre Montis Regalis, Francesco Dorazio, violino, Alessandro Palmeri, violoncello, Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Abbiamo ascoltato la sonata in Mi maggiore, opera 1, numero 15, attribuita a Georg Friedrich Händel, con il numero d'opera Händelwerke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stré, Montis Regalis: Francesco D'Orazio, violino; Alessandro Palmeri, violoncello; Giorgio Tabacco, clavicembalo.

RNC Note di classica. Giulio Briccialdi. Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia. Quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino. Federico Giorbella, flauto. Alessandro Cammilli, oboe. Luigi Picatto, clarinetto. Ugo Favaro, corno. Orazio Lodin, fagotto.

di Giulio Bricialdi abbiamo ascoltato Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giarbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto. Note di classica. John Field, notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.

0: Di John Field abbiamo ascoltato due notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Antonín Dvořák, quarto movimento dalla Sinfonia numero 8, in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Trump torna ad attaccare l'Italia sul mancato appoggio nella guerra del Golfo, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La premier Meloni invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio. La lite con Donald, dice, non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Gli attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del partito laburista. Il passaggio di consegne possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.
1: Un aiuto materiale, concreto a chi vive in povertà, ma anche una preghiera, un sostegno morale. Al convento dei frati cappuccini di Mussoi a Belluno tutti sono benvenuti. Ce ne parla il guardiano, padre Remigio.
2: Sono in questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi, nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi.
1: Il lavoro precario, il disagio abitativo, il caro vita, un incubo per tante, troppe persone che vivono anche in provincia di Belluno. Il convento dei frati cappuccini di Mussoi è un luogo dove tutti si possono sentire a casa. Prezioso il supporto offerto dagli stessi volontari del convento, come nel caso di Ennio Colferai.
3: Si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
1: Una ventina le persone assistite in media al giorno, ancora i nostri microfoni, padre Remigio.
2: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, ci sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, o anche un incoraggiamento, ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
1: Un volontariato che fa bene al cuore, lo ricorda Giuseppe Dalmas.
4: Da 10 anni sono volontario qui al convento dei Frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. La grande soddisfazione vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.
5: RNC in blu.
9: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
10: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana. Naturalmente siamo anche in streaming al sito www.rncweb.it. Per chi lo desidera potete inviare un sms al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it e interagire vuol dire porre domande, sottoporci temi che a voi stanno a cuore. Ecco, adesso io introduco subito la puntata di oggi. Abbiamo dedicato 2 puntate, uno speciale Salone del Libro. Ecco, il Salone del Libro sta crescendo, sta migliorando, gli appuntamenti sono tanti, il programma è stato veramente enorme e lo spazio ha tantissimi editori. Come viene detto da Silvio Viale, presidente dell'Associazione di Torino, la città del libro, ogni anno il salone torna ed ogni anno ci sorprende, non perché cambi forma, la sua forma è ormai parte del paesaggio culturale italiano, ma perché cambia ciò che porta con sé: nuove domande, nuovi lettori, nuove proposte editoriali. Questa 38esima edizione cresce nei numeri e nelle ambizioni, più espositori, più professionisti internazionali, nuovi spazi dedicati alla filiera e al confronto sul futuro dell'editoria. Ma la crescita che ci sta più a cuore è un'altra, meno visibile, quella che avviene tutto l'anno, lontano dai padiglioni, nelle scuole e nelle biblioteche, nei comuni grandi e piccoli, tra lettori che si incontrano per la prima volta con un libro in mano. Ecco, questo vuol dire tante cose. Ancora, dice Silvio Viale, nel 2025 il Salone ha organizzato 4.000 eventi in 11 regioni e distribuito quasi 10.000 libri gratuitamente. Sono numeri che raccontano qualcosa di preciso. Il Salone non esaurisce la sua missione in 5 giorni, semplicemente la comincia e la espande. Ecco, questo è un pochino l'obiettivo, no, che si pone il Salone, ma anche dare spazio a tutta una parte di editoria diversa, locale, che ambienta magari la narrazione in determinate regioni, in determinati territori, che si focalizza su determinati temi. Ecco, questo permette anche di conoscere un territorio, di conoscere delle realtà, e non stiamo parlando solo di saggi, ma anche semplicemente di romanzi ambientati in un certo territorio. Se io racconto Torino turisticamente, faccio una guida turistica, ma se racconto un giallo ambientato a Torino, come fanno moltissimi scrittori, ne cito uno a caso, che è Massimo Tallone, che lui ambienta i suoi libri negli angoli più disparati della città. Ecco, questo permette, no, di conoscere un territorio, ma parlo di Torino e di Piemonte, esattamente come possiamo parlare di tutte le regioni d'Italia, naturalmente. Io mi sto focalizzando un pochino di più sul discorso regionale piemontese, vuoi perché il salone si svolge a Torino e vuoi perché adesso stiamo andando ad ascoltare il contributo che abbiamo raccolto proprio durante il salone, ed eravamo in compagnia di Giampaolo Verga, il quale ci racconta e ci dà un quadro molto esaustivo della realtà piemontese. Ecco, adesso insieme a voi andiamo ad ascoltarlo. Buongiorno a Giampaolo Verga, presidente dell'Associazione Editori Piemonte. Ecco, partendo proprio da questo, arriviamo alla domanda, alla primissima domanda. Voi avete fatto, tra l'altro, uno stand molto, molto bello dove ci sono 47 realtà editoriali, un collettivo, uno stand collettivo. Ecco, come nasce questa idea? Qual è la genesi?
6: Buongiorno a tutti. Allora, intanto la genesi risale molto tempo fa, quando Regione Piemonte insieme ai suoi funzionari hanno dedicato e creduto nello spazio degli editori piemontesi come rappresentanza presso il Salone del Libro di Torino, un modo per poter supportare le piccole e micro realtà editoriali, un modo per poter dare loro la possibilità di essere messi in una vetrina. Nel corso del tempo questa realtà si è sempre più consolidata attraverso proprio la contribuzione pratica di Regione Piemonte, che dobbiamo ringraziare, e c'è sempre una folta partecipazione. 47 editori, micro editori piemontesi vuol dire che è molto sentito come argomento, anche perché è una vetrina che ci permette di supportare le nostre piccole realtà che diversamente farebbero sicuramente più difficoltà. Sono realtà molto variegate le nostre, che parlano dal mondo dei bambini alla geografia, alla saggistica, narrativa, quindi siamo molto spaziamo su diversi ambiti. In questa edizione in particolare Regione Piemonte, specialmente negli ultimi anni, ha fatto molti sforzi per poter garantire anche uno spazio che sia molto gradevole alla vista, all'accoglienza, no? Dedicando non soltanto lo spazio per esporre i libri, ma anche dedicando non solo una saletta per poter fare le presentazioni, quindi diventa importante anche questo, naturalmente per noi è anche a costo zero, quindi la Regione Piemonte su questo lavora secondo me molto, molto bene, sono contento. Noi dal 2025 abbiamo partecipato a un bando per assegnazione di gestione di questo spazio, quindi nel periodo 25-27 avremo la possibilità di gestire questa area presso il Salone del Libro di Torino e anche Più Libri Più Liberi di Roma, e abbiamo la possibilità quindi di far vedere, di mettere in mostra queste nostre realtà editoriali. È un progetto che per noi risulta molto utile e molto interessante, ci permette anche come associazione di essere un riferimento, no? È un modo per aggregarci e anche per creare sinergie tra di noi. Noi siamo appunto realtà piccole, quindi il fatto di riuscire a collaborare diventa molto importante, perché uniamo le nostre esigenze, i nostri sforzi, e questa è un po' la sintesi di quello che si può ottenere nello spazio degli editori piemontesi.
10: Ecco, una domanda. Come funziona l'associazione? Guardiamo l'altra faccia della medaglia, per gli autori. Arriva un autore, si presenta, viene in associazione o si presenta alle singole case editrici?
6: Ci sono diverse casistiche, prevalentemente gli autori propongono i propri testi, manoscritti, dati lo scritti ai singoli editori che già magari conoscono, perché magari li seguono e sanno che trattano quella particolare tematica, quell'argomento, quindi vanno mirati. Abbiamo però noi come associazione un indirizzo email dove sovente ci arrivano delle proposte da parte di autori che propongono il loro manoscritto, no? Chiedendo se c'è la possibilità di essere indirizzati verso l'editore che può essere di interesse dal punto di vista di tematica, questo per evitare di perdere tempo. E il nostro, uno dei nostri compiti è proprio quello di ricevere queste mail e poi suddividerli, spartirli. Dopodiché diventa un rapporto tra editore ed autore per eventualmente contrattualizzare la pubblicazione laddove possa avere senso. È anche un modo lato nostro per poter far presente, per scremare un pochettino le proposte che arrivano, filtrando e segnalando quelle che possono essere alcune caratteristiche che devono avere i testi proposti affinché possa avere dal nostro punto di vista di editore un interesse verso un pubblico, no? Per non andare a pubblicare qualunque cosa venga proposta, ma cercare di valorizzare quelle proposte che hanno un loro senso, un loro valore.
10: Ecco, e questa è una cosa bellissima. Per esempio, lei però è parte di questa associazione, è il presidente, ma è anche un editore, giusto? E quindi, ecco, parliamo un pochino della sua casa editrice, di quelli che sono i suoi autori e del marketing, perché comunque oggi, e poi su questo tema ci faremo magari una domanda specifica, però adesso iniziamo a parlare della sua casa editrice.
6: La mia casa editrice si chiama Atene del Canavese, siamo di San Giorgio Canavese, tra Torino e Ivrea come territorio. Siamo nati nel 2010 con l'intento di promuovere il territorio, quindi pubblicando libri non proprio strettamente guide, comunque libri che parlano del territorio per la promozione, e nel corso del tempo ci siamo poi estesi a quello che è un po' il mercato legato al mondo dei bambini e dei ragazzi, che adesso ha preso forse la parte maggiore, quello che ci viene, veniamo riconosciuti maggiormente sul mercato con questa tipologia di pubblicazioni e che ci dà la maggior soddisfazione. Le nostre pubblicazioni sono specialmente quelle legate ai bambini e ragazzi, ma anche quelle che chiamiamole guide, hanno anche dei contenuti digitali, quindi ci permettono in questo senso anche di arricchire, che non è una sostituzione ma un arricchimento rispetto al libro fisico, al libro cartaceo. Noi non vendiamo libri, vendiamo contenuti, mi piace definirlo in questo modo. In questo modo, creando la sinergia tra libro e contenuto digitale, riusciamo ad andare su un mercato più esteso, perché il libro cartaceo ci permette di rimanere sul territorio locale, nazionale. Con il contenuto digitale possiamo andare ovunque, anche con i libri in lingua, come alcuni di cui noi abbiamo, alcuni in inglese, in francese in particolare, possiamo andare su un pubblico immenso che potenzialmente potrebbe essere tutto il mondo, perché basta una connessione internet. Noi su questo ci giochiamo molto, siamo una micro realtà che collabora molto anche con le realtà locali, e su questo, per fare una parte di marketing, partecipiamo molto ad eventi, fiere, mostre sul territorio tendenzialmente nord italiano. Mercatini di Natale, ed è una delle possibilità per poter raggiungere il pubblico e farci conoscere di persona. Questo ci permette anche di
10: ecco, visto che fate mostre, presenziate a questi eventi, ecco, i vostri autori in media quanto vendono? Lo so che è una brutta domanda che l'editore non vuole mai sentire, però
6: allora, ci sono dei casi estremi in positivo e in negativo. L'autore, diciamo che fa molto, se l'autore ci crede e quindi si collabora anche lui nella promozione. Il lavoro dell'autore non finisce con la scrittura del libro, con la messa in pubblicazione, ma di lì inizia la parte forse la più delicata, che è proprio quella di promozione. Quindi si deve creare una sinergia tra l'autore e l'editore, ognuno per la propria parte, per riuscire ad ottimizzare le vendite affinché entrambi possano averne un ricavo che può essere tanto economico quanto semplicemente di conoscenza, perché ci sono alcuni autori che, ahimè, una volta che hanno finito il loro libro non lo propongono, parlo di nostri autori, per cui parlo di me come realtà, che vendono pochissime copie, e per me è un flop. Ci sono invece degli autori che dedicano tempo e risorsa non economica ma risorsa tempo, per valorizzare quello che hanno fatto, e allora si vendono parecchie copie. Se vogliamo avere un range, si parla dalle poche unità di copie vendute, questo è il worst case, il peggior caso, fino a diverse centinaia, alcuni anche qualche migliaio di copie, senza i qualche migliaio sono casi ormai
10: allora,
6: eccezionali. Ecco.
10: È chiaro che i Ken Follett questi hanno dietro un apparato che è mastodontico, chiaramente una casa editrice di dimensioni medie, medio piccole, ovviamente non ha tutto questo sistema, però ecco la promozione oggi con il digitale, con tutti i social, è più facile rispetto al passato oppure no?
6: Per il piccolo editore e anche l'autore meno conosciuto rispetto al Ken Follett di prima, sicuramente i social aiutano tantissimo, ma non è sufficiente creare dei contenuti messi sui social per avere la vendita assicurata, perché poi la qualità della comunicazione deve essere molto attenta, perché deve essere di qualità alta affinché si possa differenziare rispetto agli altri, a tutti gli altri che fanno lo stesso mestiere, quindi sia sempre comunque in un mare di contenuti e quindi bisogna fare la differenza. Sicuramente non esserci non è favorevole, esserci bisogna farlo però molto bene affinché sia l'editore sia l'autore possano ottenere, ognuno per la propria parte di competenza, il miglior risultato possibile nella promozione e nella vendita del proprio prodotto.
10: Ecco, mi dà un cenno sulle altre, qualche altra casa editrice del vostro collettivo, lo chiamiamo così.
6: Sì, ma allora ci sono, mentre noi parliamo, prima accennato al fatto che noi parliamo del territorio ma soprattutto di bambini, ci sono invece delle realtà, parlo dell'area editore che è sulla che è sempre anche parte tra l'altro del direttivo della nostra associazione, lui è più rivolto al mondo proprio delle guide del territorio, ha delle bellissime guide che vanno soprattutto sulle parti delle montagne, in particolare montagne, tutto l'arco alpino piemontese, no? Quindi che vanno dalla parte del Cuneese fino ad arrivare al Canavese, al Biellese.
10: Ecco, la fermo un attimo perché su questo tema, che è molto legato al turismo esperienziale e a quella parte di turismo che non è solo visitare le città d'arte, ma è fare trekking e fare attività fisica e fare camminate, un po' oserei dire sulla falsa riga del Camino de Santiago. Ovviamente il Camino de non è il Camino de Santiago, però ci sono queste realtà che vedere e toccare con mano, dove scopri antiche pievi, dove scopri luoghi veramente, non dico incontaminati, ma che ci si avvicinano molto. Ecco, e quindi ci sono queste
6: realtà. Io proprio su questo argomento ne ho parlato proprio ieri con Andrea Garavello, il titolare di L'Area Editore, dove lui anche proprio in questi ultimi anni ha unito proprio anche il digitale, dove attraverso l'accesso attraverso QR code dà la possibilità di accedere ad altri contenuti, tra cui proprio anche questi percorsi che uno se li può scaricare tranquillamente, quindi vivere l'esperienza, no? Dopo aver magari letto e essersi informato sui contenuti di quel che può proporre quel territorio, riuscire ad accedere a questi contenuti che ti guidano e ti danno la possibilità di viverlo a piedi, in bicicletta, se vai in montagna a far trekking. Quindi questa è proprio una realtà che secondo me ha azzeccato e è molto brava su quest'ambito. Poi ci sono altre realtà, che ad esempio la Incline che propone dei libri stupendi, perché propone delle ricostruzioni grafiche di parti, di monumenti molto dettagliati, sono dei libroni ma sono dei pezzi d'arte, non sono più dei libri, e mi sembra che loro commercializzino anche all'estero questi volumi e sono delle opere d'arte, per esempio. Poi c'è invece chi fa narrativa, magari più sulla giallistica, la giallistica va molto bene, e ad esempio in questo c'è Grafotto Editrice, casa editrice storica di Torino, che propone dei contenuti molto interessanti, non soltanto su Torino, ma su Torino fa delle belle opere, dove permette attraverso questi percorsi di conoscere la Torino, no? Quindi una Torino che non si conosce, non si conoscerebbe, invece attraverso queste proposte si va alla scoperta o alla riscoperta di questa città molto bella, ma anche delle città o dei paesi, paesoni del nostro territorio piemontese.
10: Beh, direi che c'è un'ampia scelta ed è sicuramente una come dire, una possibilità di scegliere l'autore e la tematica che più vi può interessare. Grazie a Gianpaolo Verga, presidente dell'Associazione Editori Piemontesi. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
10: Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi e buon ascolto.
10: E rimane...

0: Rieccoci, adesso siamo in compagnia di Martino Gozzi, direttore didattico della scuola Holden, che è una scuola famosissima e anche molto importante, soprattutto per chi ambisce a diventare scrittore o comunque lavorare nel mondo della scrittura. Però ci facciamo spiegare meglio dal direttore che cosa significa questa scuola, quando si può fare, come funziona tutto quello e poi quali sono le porte che si possono aprire, insomma, qual è questo percorso, quali sono gli sbocchi professionali.
1: Sì, dunque la scuola Holden è stata fondata nel 1994 da Alessandro Baricco e un gruppo di amici, e in questi 30 anni è cresciuta tanto. All'inizio aveva solo una classe di 18 studenti, adesso invece ci troviamo in piazza Borgodora, vicino al mercato di Porta Palazzo, e abbiamo più di 350 studenti che studiano che cosa? A raccontare storie. La scuola Holden è una scuola di narrazione. Il punto per noi non è soltanto la scrittura o il cinema o il fumetto o la serialità o il giornalismo, ma tutte queste forme di racconto che per noi sono tra loro imparentate. Quindi spesso arrivano studenti che si iscrivono con il sogno appunto di diventare scrittori o di lavorare nel mondo dell'editoria, e noi li portiamo a studiare l'opera. Arrivano studentesse che vogliono fare il cinema, che vogliono scrivere film o serie TV, e noi le portiamo a leggere Flaubert. Cioè, la scuola è fondata su quest'idea della contaminazione, del mix, del continuo spostare lo sguardo di lato e uscire dalla propria comfort zone per fare esperienza di altre forme di racconto, proprio perché sono tra loro tutte legate. La scuola Holden si può fare tra i 20 e i 30 anni.
0: Quindi tra i 20 e i 30 anni, questo implica

0: Che ci sia almeno un diploma di scuola superiore, quando non una laurea triennale?
1: Allora, il diploma di scuola superiore è un requisito necessario per iscriversi al corso di laurea triennale che la scuola Holden offre, che si chiama Academy. È un corso appunto di 3 anni, sui generis, il cui focus principale è la scrittura e quelle che noi chiamiamo contemporary humanities. Al termine di questo percorso di 3 anni, gli studenti e le studentesse ottengono un diploma che è equipollente proprio a una laurea triennale al DAMS, per capirci. Per chi è un po' più grande o ha fatto altri percorsi, si è iscritto all'università e non si è trovato bene, c'è poi invece un corso biennale, che è quello con cui la scuola Holden è nata, si chiama appunto Original, che ci riporta agli albori della scuola Holden, e è un percorso di 2 anni durante i quali si fa esperienza, come dicevo prima, di tante forme di racconto, sempre in forma laboratoriale. Ci si siede attorno a un tavolo, si scrive, si racconta, si narra, si recita, ci si mette in gioco. Ma oltre a questi 2 percorsi, diciamo, residenziali, che richiedono un impegno full time, ci sono poi corsi online, una vasta galassia, sia per chi è animato da una passione per la scrittura, per la narrazione, per il mondo della comunicazione, dell'editoria, sia per chi vuole rilanciare la propria carriera, mettere a fuoco un aspetto del proprio lavoro. E questa è una galassia di corsi online davvero vasta, ma poi ci sono corsi per gli insegnanti, la scuola Holden offre corsi per le aziende, ha al suo interno una sorta di studio creativo, un'agenzia che lavora con altri enti pubblici e privati per curare le loro storie. Ci siamo occupati di spazi museali, di antologie per le scuole superiori, di esposizioni. La scuola Holden, insomma, è un grande...
0: Una grande fucina, direi.
1: Una fucina, sì. La cosa particolare è che, peraltro, siamo ospiti di un edificio di proprietà del comune, che in origine era una caserma, una polveriera. Veniva lì, venivano assemblati pezzi di artiglieria, era una fabbrica di bombe, di armi, e invece da quasi 15 anni è una fabbrica di storie. E a me piace dire che è un acceleratore di esperienze, nel senso che si può benissimo diventare narratori o scrittori o scrittrici senza fare una scuola, però è vero che se invece si mette piedi in una scuola come la Holden, è come se il tempo accelerasse, si stringono molti legami, molte amicizie, si trova una comunità, si ha la possibilità di confrontarsi con dei professionisti, e in questo modo si acquisisce maggiore consapevolezza più velocemente.
0: Ecco, gli insegnanti che sono scrittori come Baricco, scrittori come, oppure sono persone che hanno fatto dei percorsi di studio specifici?
1: Non abbiamo una vera e propria faculty, cioè non abbiamo professori di ruolo, di carriera. Di anno in anno noi ingaggiamo decine e decine di professionisti del mondo della narrazione, autrici, traduttrici, sceneggiatori, registi, giornalisti, autori, tantissimi autori e autrici, che per un momento, un giorno, una settimana, un semestre, vengono, si mettono a disposizione degli studenti e condividono la loro esperienza, i loro ferri del mestiere, e poi ripartono. E di anno in anno questo gruppo di docenti muta, cambia. Noi programmiamo durante l'estate e ripartiamo da zero ogni volta, perché è importantissimo per noi mantenere vivo un senso di scoperta, di meraviglia, di novità negli occhi degli studenti.
0: Innovazione e sperimentazione.
1: Assolutamente.
0: Ecco, allora adesso andiamo in un discorso un pochino più tecnico. Lei ha parlato in tutto questo ambito di diverse forme di narrazione, ma facciamo quella classica, la scrittura, quella sulla carta oppure sul digitale, la scrittura cinematografica, quella teatrale, quella televisiva. Se io prendo un romanzo, uno a caso, prendo un romanzo di Hemingway, Addio alle armi, prendo questo quasi a caso, ma perché in realtà ci sono state tutte le versioni. Ecco, La scrittura del romanzo come deve essere e quali sono le differenze con le altre forme di scrittura?
1: Vabbè, il punto è sempre che non ci sono ricette universali. Noi nel corso del tempo e attraverso una pluralità di voci e di sguardi, come dicevo, cerchiamo di portare i nostri studenti, a prescindere dall'età e dal percorso, a una maggiore consapevolezza di sé rispetto alla storia che desiderano raccontare e al modo in cui desiderano raccontarla. Non c'è una, come dire, una ricetta, una formula, un set di regole che si possano applicare a tutte le storie indistintamente. Hemingway aveva trovato negli anni e attraverso vari tentativi un suo stile, una sua voce, una prosa molto riconoscibile, che però è indissolubile dalla sua figura, è inscindibile dalla sua storia. Ognuno di noi deve fare questo percorso.
0: Certo, no, ma quello che io chiedevo era la differenza. Per esempio, nel romanzo tu puoi scrivere qualunque cosa, come spazio e come tempo, non hai limiti. Dico bene, nel cinema qualche limite in più c'è, adesso con gli effetti speciali magari no, però comunque adesso sì, è chiaro che ci sono delle innovazioni tecnologiche che permettono di avere uno spazio e un tempo diverso. Nel teatro, tolta la quarta parete e mettere qualche contaminazione che può essere un video o qualche cosa, però ci sono gli attori in scena, quindi sicuramente cambia la forma di narrazione, certo, rispetto a quella del romanzo e del cinema.
1: Certo. Sì, beh, ogni forma di racconto ha le sue specificità, che cambiano nel tempo e non sono date una volta per tutte, e il punto per noi è andare a vedere. Siamo sempre alla ricerca di studenti curiosi che abbiano voglia di buttarsi e leggere e andare a teatro e andare al cinema e vedere le serie e andare ai concerti e mettere a fuoco quali sono i codici di ciascun linguaggio, codici specifici naturalmente, che possono essere cambiati ma che, come dire, costituiscono un alfabeto comune. Il punto qual è per noi? È che da una forma all'altra si può sempre, come dire, prendere qualcosa in prestito, si possono mescolare le carte a patto di conoscere quali sono, come dire, i principi che muovono le storie. E voilà.
0: Ecco, io quando uno ha terminato.
1: Prima domanda.
0: Quando ha terminato il corso, ecco, che cosa vanno a fare gli studenti? Scrivono, cioè come scrittori, lavorano come scrittori o più come lavorano nel settore pubblicitario, quindi come marketing, come. Che cosa scelgono come carriere?
1: Ci sono molti ambiti, molti sbocchi e ogni studente cerca la sua strada. Naturalmente chi si diploma ad Academy, il percorso triennale, per lo più prosegue verso una magistrale. Chi sceglie Original, e cioè il percorso biennale, cerca lavoro, cerca collaborazioni, cerca di portare a termine la propria prova d'autore. E tutti gli ambiti che lei ha citato vengono, come dire, scelti dai nostri diplomati. Negli ultimi anni, devo dire, molti di loro hanno trovato spazio, hanno trovato lavoro proprio nel mondo della comunicazione e della pubblicità. Però altri sono entrati in editoria, altri ancora sono entrati nella scuola, altri ancora sono entrati in televisione, e proprio qui al Salone per quest'anno abbiamo deciso di allestire una parete con tutti i libri dei nostri diplomati che hanno poi pubblicato, negli anni sono ormai tantissimi, e per noi è un punto di orgoglio anche vedere quanto sono diversi fra loro. Non esiste di nuovo una formula o non c'è nulla di prescrittivo, ciascuno deve inevitabilmente trovare la propria voce, e dalla scuola negli anni sono usciti autori e autrici molto diversi fra loro.
0: Ma hanno predisposizione, cioè una cosa che uno ha nel DNA, oppure è qualcosa che si costruisce e nel tempo?
1: Ma credo entrambe le cose. È chiaro che ci deve essere una, come dire, una forma di piacere e un qualcosa di affine al desiderio, alla passione, per il racconto delle storie. Però poi, come nello sport, questa passione, questo desiderio, questa ossessione in alcuni casi vanno nutriti e alimentati con lo studio, la lettura, varie prove con la pagina e il confronto con gli altri.
0: Grazie a Martino Gozzi, direttore della Scuola Holden, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a lei.
0: Ecco, abbiamo ascoltato dalla viva voce dei protagonisti di questa 38esima edizione del Salone del Libro. Che cos'è stato? È stato un insieme veramente di energie e di sforzi, di interessi, veramente, che ha creato questa sorta di laboratorio da dove cominciare. E non è finita così, perché c'erano tutti gli appuntamenti, per esempio ACTE, il laboratorio del mare, cioè dove si parlava di scienza, rivolto soprattutto ai ragazzi più giovani. Ecco, poi c'erano dei laboratori dedicati, per esempio, con Annalisa Ambrosio, che come cercare l'armonia, che è stato tenuto in collaborazione con la Scuola Holden, l'intelligenza artificiale spiegata ai ragazzi. Ecco, c'erano le giornate dedicate proprio ai ragazzi, perché, come si è detto all'inizio, questo salone era, come dire, guardava ai giovani, perché loro sono il futuro. Ecco, poi c'erano altri appuntamenti, per esempio il Bosco degli Scrittori, dalla bellezza della rosa al mondo sugli alberi, un viaggio veloce tra i fiori e le piante della letteratura, con Lita Librandi, in collaborazione con l'Accademia della Crusca. E poi ci sono stati tantissimi altri appuntamenti, per esempio la Repubblica raccontata e, tra parentesi, la Costituzione, 80 anni di libertà, con Lia Celi, Francesca De Santis e Andrea Franzoso. Quindi ecco, la Repubblica Italiana che compie gli anni 80, come è nata, chi l'ha costruita, chi le ha dato le fondamenta inaffondabili. Ecco, quindi c'è questa narrazione, scrivere l'avventura, con Enzo Dallò e Giacomo Scarpelli, per raccontare come si scrive l'avventura, come si può trasmettere l'emozione, la percezione delle cose attraverso la carta stampata. Ecco, qui dice: Torino 1910, un giovane giornalista incontra il suo mito e scopre l'uomo dietro il capitano, a partire da Oceani di Carta, e poi si entra nel laboratorio segreto di Salgari, il famoso autore che, insomma, aveva scritto di tantissimo senza forse mai uscire di casa. Ecco, e poi ci sono tutti gli altri appuntamenti che ci sono stati, dedicati a generazioni più giovani, ecco, chiamiamo così, generazione Z, generazione X, i millennials, i boomer e così via. Ce n'era per tutti, perché, come si è detto in più di un'occasione, la lettura e la cultura sono trasversali. Ecco, poi c'era per esempio la Green Zone, strategie di potere nel nuovo disordine mondiale, o il vortice Alex, un laboratorio a partire da Sono troppo io, con Daniele Nicastro. Poi saluti e baci, sono fumetti. Ecco, c'è tutta la narrativa, tutta la saggistica, tutto quello che fa parte della cultura, di quello che si può, come dire, iniziare a conoscere per chi già non si fosse avvicinato, o esplorare e andare sempre un passo oltre, andare sempre un po' più in là, perché ovviamente uscire dalla comfort zone, forse è questo il messaggio implicito, è quello che aiuta. E questo inizio è quello che deve essere, come dire, il propulsore per un anno, fino al prossimo salone. Adesso però il nostro appuntamento termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, come sempre alle 9:15 su RNC, sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente non perdete la replica sabato alle 9:00. E infine i podcast che potete trovare al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: Forza! RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento alla seduta. Partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa. Emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
3: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
0: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Amiche ed amici, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Buon martedì 23 di giugno, le 10 e 13 minuti in questo preciso istante. Con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno. Anche quest'oggi staremo insieme per le prossime due ore ricche di musica, sicuramente, ma anche di tanti temi, tante notizie e, come sempre, l'attualità da affrontare nel corso della nostra mattinata attraverso i 107.4 per Torino e provincia. Poi ci sono i 107.3 per ascoltarci da Cuneo e dalla provincia Granda, nonché ovunque vi troviate attraverso il sito in streaming www.rncweb.it. Allora, cominceremo tra poco con il consueto sguardo al meteo, alle temperature, insomma la situazione che pare non volersi sbloccare, quindi caldo opprimente che continua questa fase davvero rovente a inizio dell'estate dal punto di vista astronomico, quantomeno sull'Italia, ma non solo, con situazioni ancora più gravi e opprimenti in altre zone dell'Europa, in modo particolare la Francia soprattutto. Vedremo la situazione a livello locale e nazionale, poi ci occuperemo anche di altre cose, le novità che riguardano il nostro paese, ad esempio c'è questa novità che riguarda il famoso TFR, a breve, dal 1 luglio cambia tutto, e quindi cercheremo di capire quali sono queste novità in merito al trattamento di fine rapporto. E poi nella seconda ora spazio agli aggiornamenti, le novità di oggi a livello internazionale, quindi sul Medio Oriente e sull'Ucraina, lo spazio dedicato alle partite, le sfide dei mondiali 2026 e tanto altro ancora, sicuramente tanta musica poi ad accompagnarci anche in queste nostre due ore. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email invece diretta @rncweb.it.

0: Galateo.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo Signor Mele.

Ed eccoci, siamo pronti, prontissimi per occuparci del meteo, del tempo che farà. Insomma, prosegue questa fase fotocopia giorno per giorno, no? Caratterizzata dalla persistenza di un promontorio di alta pressione nordafricano esteso fino alle regioni del Baltico, che determina temperature elevate anche su tutto il territorio piemontese. Poi il forte irraggiamento nell'arco della giornata favorisce lo sviluppo di instabilità pomeridiana a ridosso della fascia montana e pedemontana, in particolare all'interno delle vallate alpine, mentre altrove i fenomeni di instabilità risulteranno in gran parte assenti o al più sporadici. È fatta eccezione per le ore pomeridiane di domani, quando un maggior disturbo nel campo di pressione in quota favorirà un'attività temporalesca più diffusa, con coinvolgimento anche delle zone di pianura e collina. Nel dettaglio, quest'oggi cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana e sulle zone di pianura e collina adiacenti. Rovesci temporali sparsi dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana, con sporadici fenomeni sulle zone di pianura e collina occidentali e settentrionali. Venti deboli o moderati da nord-nord-est in montagna, variabili altrove. Per quanto riguarda le temperature previste per quest'oggi, ad Asti 20 gradi la minima, 37 di massima, a Cuneo 23 gradi la minima, 35 la massima, per Torino 23 gradi la minima, 36 gradi di massima. Domani, mercoledì 24 giugno, cielo poco, parzialmente nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio, via via più diffusa. Da metà giornata rovesce temporali sparsi a ridosso delle zone montane, in estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina, con fenomeni localmente intensi e associati a grandinate in esaurimento ovunque in serata. Venti deboli domani o localmente moderati, nord orientali in montagna, variabili altrove. Per quanto riguarda le temperature, domani ad Asti 22 gradi la minima con 36 di massima, per Cuneo 23 gradi di minima, 32 la massima, a Torino domani 23 gradi la minima, 36 gradi di massima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Allora, l'Italia nella morsa di questo caldo anomalo e rovente che ci farà letteralmente bollire anche nel prossimo weekend, con temperature tanto tanto elevate. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento di questa alta pressione per via dell'arrivo dell'anticiclone africano Caronte, spiegano i meteorologi del meteo.it. insomma, cambia il nome ma il risultato no, destinato anche Caronte a imporsi come una delle figure anticicloniche più estreme mai osservate nel mese di giugno, quantomeno per intensità e persistenza su almeno metà dell'Europa. Il meteo.it conferma dunque anomalie termiche davvero spaventose. In Francia si registrano valori 15-17 gradi addirittura oltre la media stagionale, con picchi fino a 42-43, e in Inghilterra i termometri arriveranno a sfiorare i 39, anche a Londra. Si tratta della seconda ondata di calore per queste zone e per il centro-nord Italia. Un evento straordinario, considerando che non siamo nemmeno a luglio, e a rendere questa situazione ancora più critica è l'eccezionale persistenza atmosferica. Stiamo vivendo un mese di giugno che probabilmente batterà persino il trimestre noto giugno del 2003, giugno del 2003, all'epoca

prossimi giorni, entro il fine settimana, verranno frantumati numerosi record storici mensili. Milano, ad esempio, dovrebbe superare il suo precedente primato assoluto di 37 gradi, spingendosi almeno a 38. Ancora più estrema la previsione per Firenze, che entro lunedì 29 giugno potrebbe raggiungere la soglia dei 41 gradi, oltrepassando quasi ovunque i limiti della normale sopportazione umana. Purtroppo dovremo tollerare anche lo spauracchio di quelle che ormai definiamo le notti, no? Super tropicali. In pianura padana le minime notturne di 26-27 gradi rappresenteranno sempre più la nuova e insostenibile normalità, trasformando il clima di metropoli come Milano in quello umido e soffocante di una città tipo Bangkok. Nemmeno rifugiarsi lungo le coste garantirà un vero sollievo. A La Spezia nel pomeriggio di domenica prossima si prevedono 38 gradi reali, con un tasso di umidità pari al 65%, quindi una combinazione davvero micidiale che farà schizzare la temperatura percepita oltre i 45 gradi. Un disagio fisico peggiore persino di quello del deserto del Sahara, se paragoniamo, dove il calore estremo ha perlomeno il pregio di mantenersi secco. Ma attenzione, perché con tutto questo caldo, insieme all'umidità e all'enorme quantità di energia lì in gioco, l'instabilità sarà in agguato. Fino alla giornata di giovedì ci sarà la possibilità di assistere a violenti scrosci di pioggia accompagnati da grandine lungo la fascia alpina e appenninica, con locali sconfinamenti verso le regioni tirreniche. Città come Roma e Napoli potrebbero essere ancora lambite da questi pericolosi fenomeni. In seguito la cupola di alta pressione si rafforzerà ulteriormente, soffocando questi ultimi focolai temporaleschi. Ma quando finirà quindi questo incubo climatico? Beh, al momento i modelli matematici a lunghissima scadenza indicano un possibile calo della pressione e delle temperature soltanto dal 5 luglio, dopo il 5 luglio, quindi trattandosi di proiezioni molto lontane ancora, sono inevitabilmente soggette a variazioni. Quel che è certo oggi è che la morsa dell'anticiclone africano sarà ancora più potente, almeno fino a lunedì della prossima settimana.

Even on your mind, Kygo e Dan Timinsky su RNC. E beh, allora stavamo parlando del caldo, no? Soffocante, che continua a mettere a dura prova letteralmente la resistenza fisica degli italiani. Oggi 15 le città da bollino rosso per i rischi delle ondate di calore, domani saranno 16. Le istituzioni corrono nel frattempo ai ripari per tutelare i lavoratori più esposti. Il governo ha reintrodotto infatti la possibilità della cassa integrazione in deroga per il caldo record, mentre a livello locale si moltiplicano i divieti per determinati tipi di attività, vista l'attualità in questo caso. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha ripristinato le norme già in vigore negli anni scorsi per l'accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Al lavoratore spetta 80% della retribuzione per le ore non lavorate. Ci sono parametri precisi stabiliti dalle linee guida dell'INPS: può scattare quando la temperatura reale o percepita supera i 35 gradi e impedisce lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza. La cassa integrazione in realtà può essere concessa anche con temperature reali inferiori a 35 gradi se il tasso di umidità è elevato. Entrano in gioco anche fattori di rischio legati al tipo di mansione, come lo sforzo fisico richiesto, l'uso di dispositivi di protezione che aumentano, no, il calore corporeo, oppure le fasce orarie. Chi lavora in un capannone al sole o in strada è immediatamente intuitivo, insomma, sarà certamente più esposto ai rischi del caldo record rispetto a chi è in un ufficio con l'aria condizionata. Molte regioni italiane hanno varato ordinanze ad hoc, preferendo lo stop di determinate attività in edilizia, agricoltura, cave e logistica nelle ore più critiche della giornata. L'interruzione è prevista nella fascia 12:30-16:00 e viene usata come riferimento la mappa WorkClimate. In Toscana fino al 31 agosto, ad esempio, nei giorni a rischio e nella fascia indicata è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, col pericolo di stress da calore e danni per il lavoratore. La responsabilità della scelta cade sul datore di lavoro. Stessa linea adottata in Liguria. Anche da noi in Piemonte le tutele anticaldo scadono il 31 agosto, oltre ad agricoltura, edilizia e cave interessano logistica e rider. Nel Lazio tutele straordinarie previste fino al 15 settembre, stop nei lavori nei cantieri edili e nei campi in condizioni di esposizione prolungata al sole. Anche in Emilia Romagna un'ordinanza simile è in vigore fino al 15 settembre, si permette ai cantieri di anticipare o posticipare i lavori di un'ora in deroga ai regolamenti acustici. In Puglia le tutele sempre fino al 15 settembre si estendono anche a chi lavora all'interno di serre e tunnel agricoli. In Veneto le tutele extra sono in vigore fino al 31 agosto, in Lombardia ordinanza dello stesso tenore fino al 23 settembre di quest'anno. Anche la regione siciliana si è mossa con un'ordinanza valida fino al 31 che introduce il divieto assoluto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia di maggiore rischio. Le città indicate dal Ministero della Salute col bollino rosso per le ondate di calore per quest'oggi 23 giugno sono 15, dicevamo, si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona, Ancona, Venezia e Viterbo. Bollino arancione per Latina e Bari. Domani invece il quadro peggiorerà, perché a tutte queste città si aggiungerà in rosso anche Latina.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Mr. Saxo Beat, successo dell'estate 2011, Alexandra Stan, 10:44 i minuti qui su RNC, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Novità per quanto riguarda il TFR, no? Dicevamo già in apertura, per decenni il trattamento di fine rapporto è stato considerato una sorta di, diciamo, salvadanaio, no? Un classico da riscuotere al termine della propria vita lavorativa. Dal 1 luglio, però, per molti nuovi assunti, il TFR diventerà sempre più uno strumento destinato a finanziare la pensione integrativa. Con l'entrata in vigore delle nuove regole previste dalla manovra, infatti, debutta il principio del silenzio assenso, cioè chi entra nel mondo del lavoro, nel settore privato, e non esprime alcuna preferenza entro 2 mesi dalla data di assunzione, vedrà il proprio trattamento di fine rapporto trasferito automaticamente a un fondo pensione. La novità punta a rafforzare la previdenza complementare, che in Italia continua a registrare adesioni inferiori rispetto a quanto succede in altri paesi europei, nonostante le prospettive di pensioni pubbliche sempre più leggere per le nuove generazioni. L'idea è piuttosto semplice: trasformare una quota del reddito differito dei lavoratori in un investimento di lungo periodo capace di integrare l'assegno dell'INPS. Al momento dell'assunzione il lavoratore riceverà la documentazione necessaria per scegliere la destinazione del TFR. Potrà decidere quindi di lasciarlo in azienda, aderire al fondo pensione previsto dal contratto collettivo oppure orientarsi verso altre forme di previdenza complementare. Se però entro 60 giorni non verrà comunicata alcuna decisione, scatterà allora il meccanismo automatico e il TFR confluirà nel fondo pensione di riferimento della categoria. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al sistema attuale, nel quale è necessario manifestare esplicitamente la volontà di aderire a una forma pensionistica integrativa. Da luglio accadrà l'opposto: chi vorrà mantenere il TFR in azienda dovrà dichiararlo espressamente. Dietro la riforma c'è la crescente preoccupazione per il futuro del sistema previdenziale. L'invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e carriere lavorative spesso discontinue rendono infatti sempre più difficile garantire pensioni elevate attraverso il solo sistema pubblico. I fondi pensione rappresentano il cosiddetto secondo pilastro previdenziale. Le somme versate vengono investite sui mercati finanziari e nel lungo periodo possono generare rendimenti superiori alla rivalutazione del TFR lasciato in azienda. Naturalmente il risultato dipende dall'andamento degli investimenti e non è garantito, soprattutto nei comparti più esposti magari ai mercati azionari. Uno degli argomenti utilizzati per incentivare l'adesione riguarda il trattamento fiscale. Le prestazioni erogate dai fondi pensione beneficiano infatti di una tassazione agevolata che può ridursi progressivamente fino al 9% per chi resta iscritto molti anni. Il TFR liquidato direttamente dall'azienda continua invece a essere tassato col sistema della tassazione separata, generalmente meno favorevole. Restano inoltre confermate le deduzioni fiscali sui contributi volontari versati dal lavoratore, che consentono di ridurre il reddito imponibile entro i limiti previsti dalla legge. Le novità non riguardano soltanto la fase di accumulo, cambiano anche le regole per chi andrà in pensione e dovrà decidere come incassare quanto maturato. La quota ottenibile subito in capitale sale dal 50 al 60% del montante accumulato, mentre il resto continuerà a essere erogato sotto forma di rendita. Vengono inoltre introdotte formule più flessibili per la gestione delle somme accantonate, con la possibilità di scegliere prelievi programmati o rendite
temporanee. In alcuni casi sarà possibile ottenere l'intero importo in un'unica soluzione. Se sindacati e operatori della previdenza complementare guardano con favore all'ampliamento della platea degli iscritti, il mondo delle imprese osserva la riforma con maggiore cautela. Il TFR lasciato in azienda rappresenta infatti una fonte di liquidità importante, soprattutto per le piccole e medie imprese. Un trasferimento più massiccio verso i fondi pensione potrebbe costringere molte aziende a reperire risorse alternative sul mercato del credito. La partita dunque non riguarda soltanto il futuro delle pensioni, ma anche gli equilibri finanziari delle imprese italiane. Ecco perché il debutto del nuovo sistema viene osservato con attenzione da lavoratori, sindacati, aziende e operatori del settore previdenziale.

possibilità. Malik Ayan su RNC. Chiudiamo la nostra prima ora, tra poco ripartiamo insieme dopo le news, gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale di In Blu, e ripartiremo con sicuramente anche lo spazio dedicato alle novità dagli esteri anche quest'oggi, poi tanto altro ancora a completare la nostra seconda ora di quest'oggi. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

0: 1991, Shiny Happy People insieme ai REM alle 11:08 in questo istante, di nuovo insieme, di nuovo in diretta con me Federico Quello del Mattino, la nostra seconda ora qui su RNC, quest'oggi martedì 23 di giugno, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco, come dicevamo prima, gli aggiornamenti a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina, e poi anche lo spazio dedicato allo sport con i mondiali di calcio, quello che è accaduto nella giornata di ieri, ma anche quello che ci possiamo apprestare a seguire quest'oggi in una nuova giornata di partite. 345-32-33-124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta@rncweb.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di Ultimo alle 11 e 12 minuti in questo istante. Allora, veniamo al Medio Oriente con Trump, innanzitutto, che torna ad attaccare l'Italia. Si è comportata molto male, ha detto, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, dice il tycoon in vista del vertice del 7-8 luglio in Turchia ad Ankara. Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con Donald non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Progressi intanto tra Washington e Teheran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Vance annuncia l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori IAEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ma viene smentito dopo poche ore da Teheran. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni, autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Ghalibaf annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran in collaborazione con l'Oman. Veniamo agli aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti di quest'oggi. Nei colloqui diretti tra le delegazioni di Beirut e Gerusalemme, che si terranno oggi a Washington, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da un'area limitata del Libano meridionale, nella quale entrerà l'esercito libanese sotto supervisione americana. Lo rivela Channel 12, a cui una fonte israeliana ha dichiarato: arriviamo con delle mappe per decidere quale sarà l'area del progetto pilota, che si svolgerà in una zona a sud del fiume Litani, cioè a sud della linea gialla. L'apparato della sicurezza e il governo israeliano stanno cercando di promuovere misure di rafforzamento della fiducia reciproca, con l'obiettivo di evitare che venga imposto un accordo dall'esterno, sia dagli Stati Uniti sia dall'Iran. Secondo il piano, l'esercito israeliano si ritirerebbe da un'area considerata relativamente bonificata da terroristi e armi di Hezbollah. I colloqui dovrebbero concludersi giovedì pomeriggio e si svolgeranno attraverso due gruppi di lavoro distinti: un gruppo politico-diplomatico guidato dall'ambasciatore Yekiel Leiter e da Yossi Drazinin, alto funzionario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale; un gruppo militare guidato dal responsabile della sezione strategia Michael Levin, insieme al vice addetto militare Eric Bendov. Nel frattempo l'IDF sta operando per distruggere un complesso sotterraneo di Hezbollah nella dorsale montuosa di Ali Taher. Ancora in Libano, Israele e Hezbollah sono intrappolati in un pericoloso ciclo di attacchi, contrattacchi e fragili cessate il fuoco, lo dice sui social l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas. Con il ministro degli esteri libanese Youssef Raggi ho esaminato il sostegno dell'Unione Europea alle forze armate libanesi per il lavoro e il lavoro per l'istituzione di una nuova missione UE nel paese, aggiunge Kallas. Dopo la visita ad Amman per colloqui con i rappresentanti della Lega Araba, riferisce anche di aver parlato con il ministro degli esteri giordano Ayman Safadi dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Israele, di come l'attuale tregua possa trasformarsi in una pace più duratura. Infine, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IAEA, di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. La dichiarazione di Baghei contraddice le affermazioni quindi del vicepresidente statunitense J.D. Vance, il quale aveva affermato che i negoziati in Svizzera avevano portato a un accordo per consentire alla IAEA di visitare i siti iraniani.

Potential con Sombra, arriviamo alle 11:20 minuti qui su RNC. Passiamo all'Ucraina. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia. Questo è quanto ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un'intervista rilanciata dal quotidiano britannico Guardian. I russi ci attaccano ogni giorno e noi contrattaccheremo ogni giorno. La nostra risposta diventerà più forte di giorno in giorno, ha spiegato Zelensky. Nel complicato puzzle che vede l'Unione Europea districarsi tra l'America di Donald Trump e il nemico Vladimir Putin, le dimissioni anche del premier britannico Keir Starmer, spesso rappresentato l'alleato più affidabile, tra l'altro, rischiano di togliere sicurezza alle istituzioni comunitarie, con effetti concreti già ben visibili: l'annullamento del vertice UE-Regno Unito previsto per il 22 luglio. Intanto un raid effettuato dalle forze armate ucraine sulla città russa di Voronezh ha causato 5 vittime e decine di feriti. A riportarlo il governatore regionale Alexander Gusev su Telegram, 5 persone sono morte a seguito dell'attacco missilistico sulla città. Diverse decine di persone hanno richiesto assistenza medica, ma la maggior parte è stata dimessa dopo aver ricevuto le cure necessarie. Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Alexander Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. Lo ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e ha avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione utilizzate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Putin e Lukashenko discuteranno delle osservazioni di Zelensky in un futuro prossimo. Peskov ha accusato Zelensky e l'Ucraina di minacciare la sovranità della Bielorussia. Quanto alla minaccia in sé, ovviamente, è assolutamente aggressiva: l'interferenza negli affari interni di un altro paese, violazione della sua sovranità, ha dichiarato il portavoce presidenziale ai giornalisti. Ma non abbiamo alcun dubbio che la leadership bielorussa e la Bielorussia stessa siano in grado di salvaguardare la propria sovranità, ha aggiunto Peskov. Secondo Zelensky, l'equipaggiamento è costituito da sistemi di ripetizione montati su torri di comunicazione e viene utilizzato per supportare le operazioni dei droni russi contro l'Ucraina. I droni d'attacco russi di tipo Shahed fanno affidamento su reti di radiocomunicazione e infrastrutture terrestri per la navigazione durante gli attacchi a lungo raggio. Durante gli attacchi a Kiev e all'Ucraina settentrionale, i droni vengono spesso visti sorvolare proprio la zona del confine bielorusso prima di dirigersi verso obiettivi più interni all'Ucraina. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di questa mattina, invitando i residenti a cercare riparo. Così scrive il Kiev Post. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato le autorità locali. 2 anziani hanno richiesto assistenza medica dopo che le forze russe hanno colpito proprio il distretto di Zaporizhia, ha affermato il governatore Ivan Fedorov. L'attacco ha danneggiato abitazioni private, una stazione di servizio e un distributore di benzina. Sono scoppiati incendi in alcune abitazioni, successivamente domati dai soccorritori. Nella regione settentrionale di Sumy altre 3 persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri, secondo quanto riportato dai servizi di emergenza ucraini. Un attacco di droni su Kharkiv, la seconda città più grande del paese, ha ferito una donna, ha dichiarato il sindaco Igor Terekov su Telegram ieri sera. Nelle prime ore di oggi le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo, invitato i residenti a rifugiarsi nei rifugi. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito la settimana scorsa che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco. Infine l'ultima notizia per ora: durante la notte scorsa le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni della Russia, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, a renderlo noto il Ministero della Difesa sul suo canale Telegram.

Sotto sotto con Aiello qui su RNC, tra poco la nostra ultima parte insieme con lo spazio consueto dedicato a quanto è accaduto ieri ai mondiali di calcio e poi anche il programma per quest'oggi. Tutto questo tra pochissimo attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi. Per quanto riguarda le email, scriveteci a diretta@rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Bossa Nostra, la canzone di Gaia, alle 11.37. Cominciamo a parlare anche quest'oggi di calcio e di mondiali 2026 con quello che è accaduto ieri, quasi 39 anni e non sentirli. Leo Messi si è presentato in questi mondiali in forma smagliante, doppietta anche ieri per il capitano dell'Argentina nella seconda giornata del gruppo J, e Austria stesa per 2-0, un gol per tempo per Messi che riscatta così il rigore sbagliato dopo pochi minuti, trafiggendo col suo magico sinistro la porta difesa da Schlager al 38esimo, a chiudere un ottimo assist di Medina, e al 95esimo a suggellare un contropiede avviato proprio da lui. I campioni in carica confermano quindi essere di nuovo tra i candidati sicuramente alla vittoria, mentre per l'Austria sarà decisiva in ottica qualificazione alla seconda fase l'ultima sfida contro l'Algeria. Poi altra stella in campo ieri con la sua Francia, dopo la convincente vittoria all'esordio contro il Senegal, la Francia sognava di chiudere la pratica qualificazione nell'ambito del gruppo I battendo l'Iraq, reduce invece dalla netta sconfitta contro la Norvegia. La gara si è aperta al meglio per i transalpini quando poco prima del quarto d'ora di gioco un mancino di Mbappé trafigge di potenza Basil, forse non esente da colpe, per il numero 10 in maglia blu, il terzo sigillo ai mondiali, 15esimo in totale, arrivato sotto la pioggia battente del Lincoln Financial Field di Philadelphia. Proprio le avverse condizioni meteo e il rigido protocollo antifulmini in vigore negli Stati Uniti hanno ritardato l'inizio della ripresa di oltre 2 ore, che avviene alle ore 2 di notte in Italia. Si è ripreso poi dove si era lasciato, perché al 54esimo Mbappé raddoppia su cioccolatino offerto da Dembélé, ma ancora di più da un pasticcio di Basil in costruzione dal basso. Per il numero 10 arriva così il 16esimo sigillo in un mondiale come Klose, e a meno 1 da Messi, il quarto in quello in corso. La nazionale di Arnold, che chiuderà affrontando il Senegal, insiste con una discutibile costruzione dal basso che al 66esimo alimenta il recupero alto targato Rabiot Olise, con quest'ultimo che poco prima aveva colpito la traversa, e soprattutto il successivo diagonale vincente di Dembélé. La formazione di Deschamps dopo questo 3-0 chiuderà il girone contro la Norvegia e stacca già ora il pass per i 16esimi, lo fa grazie alle stelle più luminose su tutte, Mbappé, un fulmine tra i fulmini potremmo dire, visto la situazione di ieri. L'Algeria del CT Vladimir Petkovic batte 1-2 in rimonta la Giordania, e così si giocherà il secondo posto contro l'Austria nell'ultima giornata del gruppo J, comandato dall'Argentina a 6 punti. La nazionale asiatica lotta e se la gioca alla pari fino all'ultimo, ma viene eliminata dal mondiale nonostante un'impresa annusata per 68 minuti. Partita intensa al San Francisco Bay Arena Stadium di Santa Clara, con la Giordania che passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Al Rashdan. I nordafricani riusciranno tuttavia a ribaltarla nella ripresa grazie a 2 calci d'angolo, dai quali nascono le reti decisive di Ben Boali e Guiri. Termina dopo 2 partite il percorso della nazionale asiatica, la Giordania, che saluta a testa alta dopo aver combattuto in un girone con squadre decisamente più forti e preparate. Il viaggio giordano in Nord America terminerà con la sfida contro i campioni del mondo in carica dell'Argentina. Infine, la partita giocata nella notte sarà ricordata come la giornata dei campioni, insomma quella di ieri. Nella serata Messi ha battuto il record di marcatori di tutti i tempi al mondiale, salendo a quota 18. Mbappé lo segue a ruota, salendo a quota 16 con una doppietta a sua volta. La notte però appartiene a Erling Haaland. Alla seconda partita al mondiale il bomber scandinavo realizza la sua seconda doppietta e vale il pass per i 16esimi della sua nazionale. La Norvegia batte per 3-2 il Senegal e conquista un posto nella fase eliminazione diretta, mentre i Leoni d'Africa si giocheranno un posto tra le migliori terze nell'ultima giornata affrontando l'Iraq. Infatti la classifica dice del gruppo I dice Francia 6, Norvegia 6, Senegal 0, Iraq 0.

Dai dai di Shakira e Burna Boy, canzone ufficiale del mondiale, seconda giornata in arrivo per le selezioni dei gruppi KL, quest'oggi Portogallo e Croazia che vanno alla caccia della prima vittoria in questa rassegna, mentre Inghilterra e Colombia hanno l'occasione già di staccare il pass per i sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Iniziamo dal gruppo K, Portogallo-Uzbekistan allo Houston Stadium in Texas. Il Portogallo cerca riscatto dopo il deludente debutto della rassegna iridata, in occasione del quale non è andato oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, un pareggio che ha fatto scattare l'allarme in casa dei lusitani, non solo perché la corsa ai sedicesimi di finale si è complicata, ma anche per quanto mostrato da Cristiano Ronaldo e compagni. La selezione guidata dal commissario tecnico Roberto Martinez è attesa adesso dalla partita con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che nella prima giornata del gruppo K ha perso 3-1 con la Colombia. La gara si disputa quest'oggi alle ore 19, ora italiana. Poi al stadio Guadalajara, quindi siamo in Messico, qui la Colombia prova a guadagnarsi il pass per i sedicesimi di finale. I Cafeteros hanno iniziato questo mondiale con il piede giusto, stendendo l'Uzbekistan per 3-1. Di fronte la selezione del commissario tecnico Nestor Lorenzo troverà la Repubblica Democratica del Congo, che al debutto, come detto prima, ha imposto il pari al Portogallo. Il match si giocherà nella notte italiana tra oggi e domani, con calcio d'inizio alle ore 4 ora italiana. Per quanto riguarda il gruppo L, al Boston Stadium di Foxborough si affronteranno le due selezioni a punteggio pieno. Nel gruppo L, dopo la prima giornata, l'Inghilterra ha alle spalle la vittoria per 4-2 ai danni della Croazia, propiziata in particolar modo dalla doppietta di Harry Kane. La nazionale dei Tre Leoni se la vede con il Ghana, che all'esordio nella competizione ha superato l'ostacolo Panama imponendosi di misura. Se una delle due squadre dovesse centrare il successo, allora si metterebbe in tasca con un turno d'anticipo il pass per i sedicesimi di finale. Duello in programma quest'oggi, calcio d'inizio fissato alle ore 22 ora italiana sempre. Infine, non può permettersi errori la Croazia, che al Toronto Stadium in Canada va a caccia della prima vittoria del suo mondiale. Modric e compagni vengono dal KO con l'Inghilterra, di fronte loro c'è Panama, che è reduce dalla sconfitta beffa con il Ghana. Il match diventa quindi cruciale per le speranze di entrambe. Il calcio d'avvio è fissato all'una di notte italiana. A trasmettere la gara valevole per la seconda giornata del gruppo L sarà DAZN in streaming.

al mio paese con la Serena Brancale, Levante e anche Delia. A chiudere il nostro appuntamento di oggi, il secondo di questa settimana, in diretta qui su RNC. Vi lascio tra pochissimo con tutti gli aggiornamenti a cura della nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash in arrivo nell'edizione di mezzogiorno. Ci diamo appuntamento a domani, sempre a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la D di MPS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e benvenuto anche oggi alla nostra trasmissione a Radio RNC in compagnia di Aldo per i 40 minuti che ci porteranno a canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Un cordiale, cordialissimo saluto insieme al benvenuto e al buon ascolto di questo nostro programma che vuole incominciare con un brano solamente suonato, così come facciamo quasi normalmente per i nostri programmi. Un brano di Lennon e McCartney che vogliamo ascoltare però da Frankie Moore, organo, piano e ritmi. Yesterday, un Yesterday preso un po' alla bersagliera, così come possono fare questi suonatori. Buon ascolto.

Penso che nel corso del programma di oggi ascolteremo anche una canzone interpretata da The Beatles, visto che abbiamo iniziato il programma con Yesterday. Frankie Moore, organo, piano e ritmi per aprire la trasmissione di oggi, che prosegue con Chiedi chi erano i Beatles. È una incisione che risale al 1984. Norris Curieri, arrangiamenti dallo Stadio per questo brano. Proprio Stadio vogliono eseguire il brano Chiedi chi erano i Beatles.

canzone molto originale, questa che è andata in onda, chiedi chi erano i Beatles, è già molto originale, potrebbe essere il titolo, e chi non potrebbe rispondere a questa domanda, alla richiesta di chi erano i Beatles. Forse nel corso del programma di oggi, se abbiamo tempo, metteremo anche una canzone interpretata da The Beatles. Chiedi chi erano i Beatles, Norris e Curray hanno composto questa canzone, è stata arrangiata ed eseguita dal Complesso Stadio 1984. Bird e Daniele Paci hanno composto una canzone che voglio mettere in onda con la voce di Caterina Caselli, il titolo molto buono per noi, L'umanità. Ma penso...

La voce di Caterina Caselli ci ha intrattenuto per questa ultima canzone, il titolo L'umanità di Bird e Daniele Pace. Un programma in compagnia di Andor che va in onda tutti i giorni a RNC, Radio RNC, tutti i giorni alle 6 e anche va in onda in replica alle 12:10. Vi ricordo che sabato e domenica invece di andare in onda alle 12:10 andiamo in onda alle 13. Tutti i giorni alle 6 e alle 12:10, sabato e domenica alle 6 e alle 13. E già in attesa la prossima canzone di Edoardo De Crescenzo. Migliacci e Mattone ha composto la canzone, quindi è la canzone di Migliacci e Mattone interpretata da Edoardo De Crescenzo. Possiamo ascoltare dal 1981 la canzone che ha per titolo Ancora, e noi ancora siamo qui e diciamo di essere sempre qui per l'ascolto di queste canzoni e musiche del tempo passato.

0: Migliacci e Mattoni sono stati i compositori di questa canzone, che è stata incisa nel 1981 da Edoardo De Crescenzo. Ancora è la parola che è stata molte volte ripetuta nel corso della canzone e che ha preso il titolo della canzone stessa. Calabrese e Bindi hanno composto il nostro concerto. Voglio mettere in onda l'esecuzione con la voce di Jimmy Fontana.
1: Ovunque sei,

Abbiamo ascoltato il nostro concerto. Penso che ogni canzone che mettiamo in onda possa essere un concerto. Oggi come oggi, anche quando i cantanti di musica leggera si esibiscono in concerto e dagli anni 60 si è presa anche questa denominazione.

parole incomprensibili, alla fine si vede che ha preso un po' lo spunto da qualche canzone degli anni 30, Paolo Conte, per questa sua interpretazione. Testo e musica era sua, anche la voce sua. Nel 1981 Paolo Conte ha anche interpretato Via con me. Questo era il titolo della canzone. Pallavicini, Buffoli e Massara hanno composto la canzone Amorevole. Un cantante molto amato dal nostro pubblico esegue questa canzone, Nicola Arigliano.

Voce calda e voce molto nota e conosciuta ancora al giorno d'oggi, la voce di Nicola Arigliano. L'abbiamo ascoltato in una canzone di Pallavicini, Puffoli e Massara. Amorevole era il titolo della canzone, era il titolo della canzone che abbiamo ascoltato adesso. Vi avevo promesso qualcosa dei Beatles. Ascoltiamo From Me to You, da me, attraverso me, a te, The Beatles.

Si dice che ogni promessa è debito, avevo promesso di mettere in onda The Beatles. L'abbiamo ascoltato in questa spassosa interpretazione, From Me to You, The Beatles. RNC, Radio RNC in compagnia di Aldo, questo programma dal titolo Ogni finestra una canzone. Vi ricordo che andiamo in onda tutti i giorni e per questo programma vogliamo ascoltare una canzone che ha per titolo Grande, Grande, Grande. La voce che vogliamo ascoltare è di Tony Rennis. Lo stesso Tony Rennis e Testa hanno composto questo brano.

La voce che abbiamo ascoltato era del cantante e del compositore di questa canzone, Tony Renis, che insieme a Testa ha messo insieme la canzone Grande, Grande, Grande, canzone molto pacata, però grande canzone che abbiamo messo in onda per il nostro programma a Radio RNC. E Radio RNC prosegue il programma, dopo aver ascoltato questo brano, in Quante volte nella vita. La voce è di Gianni Morandi, De Cola ha composto questa canzone e Gianni Morandi l'ha incisa nell'anno 1985. Quante volte nella mia vita?

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma e vogliamo terminare con un cordiale, cordialissimo saluto. E l'appuntamento per noi è tutti i giorni a Radio RNC in compagnia di Aldo. Ogni finestra una canzone. A risentirci.
5: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordone del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla Consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
1: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla Consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della Consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
0: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
4: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, a Zaporizhia, Sumi e Kharkiv, le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva. offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove i ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
5: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
6: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
7: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
6: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
8: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
0: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
10: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400. RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
1: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
0: Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha ucciso 3 persone, ne ha ferite almeno 19, lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni e la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'AFE, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico ma è emergenza sanitaria. Sono 2 le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I 2 identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

0: RPM.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie.

0: grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella, al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenza in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
1: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16 e giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC in blu.

0: domani è primavera.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: È tutta un'altra storia.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
2: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale. Lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. L'espressione venire istruiti appare in Giovanni due volte, nel capitolo 6, versetto 45, dove Gesù, citando Isaia, aveva proclamato: e saranno tutti istruiti da Dio. Gesù non è stato istruito da un rabbì, ma è stato istruito dal Signore. Per questo lui nel suo insegnamento non si rifà ai padri di Israele, ma si rifà al Padre. Non si rifà alla legge, ma all'amore. Ecco la sapienza di Gesù ed è la linea che l'Evangelista offre alla comunità perché lo segua. Il Dio di Gesù è un Dio d'amore. L'amore non può essere espresso attraverso la legge. L'amore si può trasmettere soltanto attraverso opere che lo comunicano. Nessuna legge sarà mai capace di formulare l'amore di Dio. Ecco perché Gesù nel suo insegnamento mai si rifà alla legge, neanche alla legge di Dio, perché la legge non potrà mai esprimere l'amore di Dio.

La legge invece, notatelo nei Vangeli, è sempre in bocca ai capi del popolo come strumento di dominio, per esercitare il loro potere sulla gente. E la prova è, lo potete verificare, che la legge viene sempre esclusivamente invocata.

Allora sorge il sospetto, ma non sarà che questa legge non viene da Dio e l'avete inventata voi? Questo è un terremoto, Gesù negli altri Vangeli lo dirà chiaramente. Voi insegnate dottrine che sono invenzioni di uomini. Facendo questo avete annullato la parola di Dio. Quindi quello che sta emergendo è che quella che viene propagandata come legge di Dio non era altro che un'invenzione da parte dei capi religiosi per dominare il popolo per il proprio interesse. Voi capite che lo scontro si fa drammatico, si fa fatale. Quindi ecco il conflitto che c'è nei Vangeli. Gesù non agisce mai motivato dalla legge divina, ma sempre dall'amore del Padre. E Gesù non trasmette dottrine, ma opere che comunicano amore.

Allora il criterio che emerge dai Vangeli è che possiamo fare nostro come facciamo noi oggi? Perché questi sono testi di 2000 anni fa, ma hanno valore anche per noi oggi? Come facciamo, fra tanti messaggi, a riconoscere quando un messaggio proviene da Dio e quando no, oppure gli è contrario?

È semplice, Dio è amore. E l'amore, per essere tale, può soltanto essere offerto, mai imposto. L'amore, quando è imposto, si chiama violenza, perché l'amore può essere soltanto offerto. Ecco allora il vantaggio di Gesù sulle autorità religiose. Gesù, sapendo che il suo messaggio è la risposta al desiderio di pienezza di vita che un uomo ha, lo deve soltanto proporre. Ma Gesù impone mai. Mai Gesù minaccia. Mai Gesù dice dovete obbedire. Il verbo obbedire è assente nel vocabolario di Gesù. Gesù dice se vuoi. Quindi Gesù, sapendo che la sua parola è risposta al desiderio di pienezza di vita che uomo si porta dentro, lui la deve soltanto proporre. Gesù sa che la sua parola convince, non ha bisogno di imporla.

Al contrario, le autorità religiose, che sanno che la loro dottrina non convince le persone, hanno bisogno di imporla. Quindi, quando qualunque messaggio ci viene imposto, lo imponga chi lo imponga, non viene da Dio, perché Dio non impone. Dio è amore e l'amore può essere soltanto offerto. Quando viene imposto, significa che non è un messaggio divino. E chi accoglie come un messaggio divino non costruisce la propria esistenza, ma la distrugge.

Quindi si chiedono: ma da dove gli viene questa sapienza? Ed ecco la risposta di Gesù: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha inviato. Gesù rivendica che il suo insegnamento ha un'origine divina. È lo stesso Padre che lo ha inviato, perché quella di Gesù

non è una dottrina, una teoria, ma un insegnamento pratico. Non è un invito a credere a delle verità, a delle dottrine, ma una comunicazione di una forza tale che permette all'uomo di orientare la propria esistenza verso il bene degli altri. Gesù in tutto il suo atteggiamento non dice devi credere a questo o impone delle dottrine. Gesù in tutto il suo insegnamento, in tutta la sua pratica, non fa altro che trasmettere agli uomini la sua stessa capacità d'amore, che consente all'uomo di orientare la propria esistenza verso il bene dell'altro. Vedete, tra Gesù e le autorità religiose ci sono due cammini differenti. Il cammino delle autorità religiose è tutto diretto verso Dio. È un Dio che assorbe le energie dell'uomo. Il cammino di Gesù è il contrario, parte da Dio ed è rivolto all'uomo. Ed è importante questa distinzione. Il Dio di Gesù non assorbe l'uomo per sé, ma potenzia l'uomo perché con lui e come lui vada verso altri uomini. L'assoluto, il traguardo della religione è Dio. Nella fede di Gesù è il bene dell'uomo. Quindi sono due cammini distanti ed è importante. Le persone religiose assorbite da Dio si estraneano dagli altri, sono talmente piene di Dio che non si accorgono dei bisogni e delle sofferenze degli altri. Mentre con Gesù Dio si è fatto uomo per essere vicino ai bisogni e alle sofferenze delle persone. Ecco allora il divario che c'è già nei Vangeli e fa comprendere queste incomprensioni, perché questi che sono sommi sacerdoti non riconoscono e non capiscono Gesù? Perché loro si sono estraniati dal popolo e sono saliti per incontrare un Dio immaginato in alto. Dio dall'alto è sceso per incontrare il popolo. Questi salgono, l'altro è sceso. Non si incontrano mai. Ecco perché più le persone sono religiose e più sono atee, sono disumane, sono talmente assorbite da Dio che non si accorgono dei bisogni, delle sofferenze delle persone. L'unico Dio che noi conosciamo è quello che si è manifestato in Gesù, un Dio che è sceso a livello delle persone per comunicare a tutti il suo amore e la sua capacità. Quindi Gesù non si muove attraverso la legge, ma attraverso l'amore. L'insegnamento di Gesù non è altro che il prolungamento dell'azione creatrice del Padre, che riguarda la vita dell'uomo. La presenza di Dio non si manifesta attraverso delle formule, ma in un'attività a favore dell'uomo.

Questa è la novità portata da Gesù. Solo chi in sintonia con Dio collabora alla sua azione creatrice, con il suo lavoro a favore dell'uomo, può distinguere se una dottrina viene da Dio o no. Nessuna dottrina, nessuna verità di fede che impedisca la realizzazione dell'uomo può ritenersi proveniente da Dio. Nessuna pratica che sia la causa di sofferenza per l'uomo può provenire da Dio. E infatti è questo il criterio che Gesù dà, è un criterio importante. Vedete, in questi incontri emerge il dubbio, l'interrogativo delle persone che magari sentono il fascino di una proposta, ma hanno tante remore. Si chiedono: ma sarà vero o no?

Allora Gesù ha dato la risposta. Come si fa a sapere se questo messaggio è autentico, proviene da Dio o no? Già l'interrogativo c'era al tempo di Gesù. Ed ecco la risposta. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito, l'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione delle requisite in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale, nella serata di ieri intorno alle 21:30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alta ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alta che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina per dissidi in Polonia, per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera il piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: E buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato due violazioni del cessate il fuoco per due raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi due libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32 ben oltre le medie stagionali e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
11: Notte di classica.

0: more delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14.30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, note di classica. Johann Sebastian Bach, sonata numero 6 in La maggiore, Bachwerke Verzeichnis 530, per flauto e clavicembalo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Veron Lacroix, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo trasmesso la sonata numero 6, la maggiore, Bachwerke Verzeichnis 530, per flauto e clavicembalo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore

che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Da ormai diversi anni la diocesi di Cremona ha istituito un fondo di solidarietà gestito dalla Caritas diocesana per far fronte a situazioni impreviste di grande povertà che possono colpire singoli e famiglie. Si tratta della Borsa di Sant'Omobono, con un richiamo evidente al Santo Patrono, come racconta il direttore di Caritas cremonese, Don Pierluigi Codazzi.
2: Sant'Omobono è il patrono della città e della diocesi di Cremona. Era molto famoso per la sua totale dedizione ai poveri, aveva una borsa che si diceva fosse totalmente inesauribile. Da questo nasce l'idea di creare la Borsa di Sant'Omobono.
1: Questo fondo di solidarietà è stato istituito nel 2020, come ricorda Alessio Antonioli del Centro d'Ascolto della Caritas Diocesana di Cremona.
3: Era nata per dare risposta alle problematiche emerse con il periodo della pandemia, prosegue però tutt'oggi. È uno strumento fondamentale per cercare di sostenere persone e famiglie in situazione di temporanea difficoltà.
1: A raccontare uno di questi interventi è Paolo Bignelli, volontario di una delle unità pastorali della città di Cremona.
4: Una famiglia in fase di separazione che aveva accumulato diversi debiti, difficoltà proprio a seguire anche i figli. La mamma l'abbiamo supportata per trovare un appartamento, pagare dei debiti con le utenze, per poter fare i riallacci, trovare un altro lavoro, essere supportata anche nella gestione dei propri figli, e questo l'ha permesso di uscire da questo tunnel.
1: I numeri sono importanti, come conferma Alessio Antonioli.
3: La Borsa di Sant'Omobono nel 2025 ha aiutato circa 566 tra persone e nuclei familiari in situazioni di difficoltà all'interno della nostra diocesi, e l'impegno della Borsa di Sant'Omobono è stato di circa 63.000 euro per aiutare famiglie e persone in difficoltà a pagare utenze domestiche, spese mediche, spese legate allo studio, possibilità di reinserimento lavorativo. Questo lo abbiamo fatto grazie agli operatori e ai volontari delle 5 zone pastorali della diocesi. Ciascuna di queste in equipe ha valutato ogni singola domanda e cercato di dare risposta, coinvolgendo anche enti pubblici e associazioni presenti sul territorio.
1: Il lavoro di rete è essenziale, come conferma ancora Bignelli.
4: Un'altra situazione ancora, la figlia che ha problemi di vista seri, varie concomitanze hanno portato ad avere spese impreviste, gli occhiali diventavano una spesa ulteriore e insostenibile. Insieme a risorse della famiglia, nostre, della Borsa di Sant'Ummo Bono, siamo riusciti a dare una risposta anche concreta in breve tempo.
1: Un fondo di solidarietà che riesce a rigenerarsi anche grazie al contributo di chi è stato aiutato, come racconta ancora Antonioli.
3: Persone che sono uscite da un momento di difficoltà.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

e il suo 84esimo compleanno il 18 giugno, insomma se li porta benissimo. Recentemente ha anche pubblicato un nuovo singolo che abbiamo anche già sentito con il l'ex collega dei Beatles Ringo Starr. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blue Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli che cerca di raccontarvi ogni giorno le notizie più interessanti da questo punto di vista. E dobbiamo andare avanti con il racconto delle polemiche in questi giorni, stavolta ancora sul premio Strega e le dichiarazioni dello scrittore Mari, ma insomma vi faccio il riassunto tra poco. Save a Prayer, loro sono in Duran Duran per cominciare.

0: Duran Duran con Save a Prayer. Allora cominciamo con la prima notizia, che riguarda la polemica che coinvolge il premio Strega e Michele Mari, scrittore, anzi dato tra i favoriti con il suo libro I convitati di pietra per Einaudi, al premio Strega di quest'anno. Allora, vi avevo già raccontato come funziona: prima la dozzina, poi la cinquina. I cinque finalisti sono per un mese impegnati in giro per l'Italia, con anche una tappa all'estero, negli incontri pubblici per presentare e raccontare i loro libri. E questo mese, diciamo così, di tour è un mese organizzato dalla Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che è quella che organizza insieme all'azienda il premio Strega, l'azienda Strega, quella del liquore. Ora, che cosa è successo? Qualche giorno fa, durante un trasferimento in pullman da un luogo all'altro degli appuntamenti previsti nella tabella di marcia, Michele Mari, chiacchierando con altri colleghi finalisti, fa delle dichiarazioni su Michela Murgia, dicendo delle cose francamente poco difendibili, e sono queste più o meno. Facciamo un sunto: Michela Murgia era intransigente e violenta perché era brutta, e poi se tutte le donne sono tutte le donne insoddisfatte diventano rabbiose. Ecco, delle frasi davvero di bassissimo livello, che sono state dette in questo contesto. Qualcuno sui giornali oggi ha nominato, invocato la privacy, ma non è un contesto di privacy. Ecco, mi sembra che un trasferimento in un contesto lavorativo non permetta di poter dire che si tratti di una di un contesto di privacy, una cena tra amici magari fidati. Qui lo scrittore si è lasciato a delle dichiarazioni per motivi che non mi interessa in questo momento francamente approfondire, ma fondamentalmente queste dichiarazioni sono state riportate attraverso una delle persone presenti in questo pulmino, che ha sentito un'altra scrittrice, che ha sentito queste dichiarazioni e le ha comunicate all'esterno. Poi sono state riportate dal Corriere della Sera e da Repubblica, e dunque da lì nasce tutta la polemica. E si è chiesto dall'esterno alla Fondazione di eliminare o cancellare, ecco, la presenza di Mari dalla cinquina, che poi in realtà quest'anno sono sei libri, per un motivo che vi ho spiegato, che riguarda la presenza delle piccole case editrici, ma comunque diciamo così, di escludere, ecco, Michele Mari e il suo libro dalla corsa finale per il premio Strega. La Fondazione Goffredo e Maria Bellonci ci ha pensato un po', ha risposto con un comunicato e dicendo che non è previsto da regolamento l'eventualità dell'abbandono o della esclusione di un libro. Il premio, dicono, è una competizione tra opere letterarie. Per questa ragione il regolamento prescrive che neppure l'autore, qualora abbia consentito a iscrivere la propria opera al concorso, possa poi ritirarsi dalla gara. Gli scrittori, dicono sempre dalla Fondazione, si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che ora la parola tornasse alla letteratura. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari, e dal momento che la polemica nasce da un episodio avvenuto durante una tappa di trasferimento del tour organizzato dalla Fondazione, abbiamo creduto doveroso prenderne le distanze, ma ciò non ha alcun rapporto con un giudizio di merito sui libri in gara, né con la prosecuzione della stessa. Questo è quello che ha dichiarato la Fondazione Bellonci, sperando magari di chiudere anche un po' le polemiche. Ci sono stati anche già degli altri appuntamenti dove l'atmosfera è sembrata abbastanza tranquilla e rilassata dal punto di vista di tutti i protagonisti di questa vicenda. Il pubblico è sembrato agli incontri avvenuti durante questo weekend, secondo i reportage dei giornalisti, ce ne sono stati un paio in Abruzzo per esempio, molto disinteressato a questa polemica. Anzi, la maggior parte del pubblico intervistato da una giornalista di Repubblica diceva: vabbè, ma a noi interessano le opere, quindi se l'opera è bella o brutta, questa è l'unica cosa che conta e non quello che può aver detto. Dice una cosa del genere oggi sul Corriere della Sera o Repubblica, non ricordo, Corrado Augias, che dice su Repubblica, che dice sostanzialmente: dobbiamo scindere l'opera dall'autore, non possiamo giudicare sempre le opere controllando e guardando come sono le persone che le hanno create nella vita privata, perché probabilmente dovremmo rinunciare a tantissime opere d'arte che nella storia, non solo nella letteratura, hanno avuto un grande successo e sono molto amate dal pubblico, e invece magari sono state scritte da delle persone che nella vita privata avevano dei comportamenti non particolarmente lodevoli, quantomeno dal nostro punto di vista, di una società appunto che vive nel 2026.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Parliamo dunque di teatro, la Biennale Teatro, che è stata diretta negli ultimi anni da William Dafoe, grande attore statunitense che ormai vive in Italia da moltissimo tempo, avendo sposato anche una donna italiana, vive a Roma e ama molto il nostro paese. È stato il direttore artistico del settore teatro della Biennale, appunto, negli ultimi 2 anni. È stato confermato anche per il biennio 2027-28 dal consiglio d'amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. La decisione è stata resa nota l'altro ieri, nel giorno in cui si è chiusa la Biennale Teatro 2026, diretta dall'attore statunitense e che ha registrato quest'anno oltre 10.000 presenze, un numero importante, e dunque è stato riconfermato William Dafoe. Sono molto contento perché lui è molto bravo e competente nel suo campo. Poi il siracusano Claudio Covato, 33 anni, ha vinto Musicultura 2026 nella finalissima allo Sferisterio di Macerata con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani intitolata Chi Duca Marest. Lui ha eseguito la sua canzone voce e chitarra soltanto. Lo show ha avuto ospiti importanti come Alan Sorrenti e Le Vibrazioni. Ma complimenti a Claudio Covato per aver vinto Musicultura 2026.

0: Adesso parliamo di serie TV, anzi di fiction, così si chiamano le serie prodotte dai canali televisivi tradizionali. In casa Rai c'è un dossier con tutte le produzioni previste e in lavorazione in questi mesi per la prossima stagione televisione. Stando a quanto emerso, ci sarà il ritorno di Pupi Avati, che torna nel mondo delle fiction con Gotico Padano. Sarà sia sceneggiatore che regista. Il titolo si inquadra nei cosiddetti period crime, perché da una parte c'è un'ambientazione storica, in questo caso siamo negli anni 30, e dall'altra la detection, il mistero, insomma. E la peculiarità di questa serie di Pupi Avati è che vedrà protagonista un giovane commissario ebreo che vive in un borgo della Laguna Veneta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma, capite insomma l'insieme di questioni che solleverà la vicenda di questo commissario in quel contesto. Sempre negli anni 30 è ambientato La Portalettere, ispirato al romanzo di Francesca Giannone, narra la storia della prima postina italiana. Siamo in Salento, per amore del marito pugliese si trasferisce a Lizzanello, piccolo paesino nei pressi di Lecce, dove fatica a integrarsi, poi però diventerà la postina del paese facendo il concorso e vincendolo, diventando la prima donna postina italiana. Crime e storia al femminile sono le due colonne portanti della programmazione Rai. Tra i nuovi gialli che dovrebbero arrivare in autunno, L'ombra, firmato dai Manetti Bros, che sono quelli che hanno già realizzato Coliandro, per chi se lo ricorda, mentre Chi si ferma è perduto, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, segue le indagini di due investigatrici così diverse tra loro che risultano vincenti solo se collaborano. Alla voce Donne Forti non poteva mancare Sabrina Ferilli, che dopo essere stata la preside su Canale 5 e una diva decaduta sulla Rai, rimane sulla Rai per fare l'ex carcerata nella serie Lucciole per lanterne. Una donna uscita dalla prigione prova a ricominciare come fiorista. Invece Mamma non mamma è una serie che intercetta il desiderio di maternità delle donne. Gabriella Pession interpreta una donna in carriera che non vuole saperne di mettere su famiglia. E poi c'è la comicità con due pesi massimi, Corrado Guzzanti e Christian De Sica. Il primo sarà autore di una commedia per Rai Play che ruota intorno a una famiglia disfunzionale, mentre De Sica interpreta un nobile decaduto in Superhost, dove questo nobile decaduto decide di trasformare il palazzo di famiglia in un bed and breakfast. Ricorda un po' il Conte Max del padre. Tra le altre novità in scrittura, anche un TV movie su Celestino V, una docuserie su Collodi, un TV movie su Lucio Dalla, e poi c'è il capitolo sequel, quindi torna Doc con Luca Argentero e la sua squadra di medici. Ritroveremo, anche se l'ultima volta, Serena Rossi in Mina Settembre, e ritroveremo le suore di Che Dio ci aiuti. Ritornerà Guerrieri, Legal ispirato ai romanzi gialli di Gianrico Carofiglio. Stucchi con Giuseppe Battiston. Rai 2 conferma Rocco Schiavone 7, Mare Fuori 7. I Matataranni, il sipario non è del tutto calato, perché Ammirati sostiene che se necessario ci sarà un passaggio di testimone, come accaduto per Don Matteo, dopo che la protagonista, l'attrice Vanessa Scalera, ha fatto sapere che non interpreterà più Imma Tataranni. Ma insomma, vedremo se ci sarà anche questo avvicendamento.
1: In blu, Social Club.
0: E ora parliamo un po' di archeologia. Ci sono delle notizie che arrivano dal Medio Oriente che riguardano dei ritrovamenti. Per la prima volta l'archeologia sembra avvicinarsi in modo concreto a uno degli episodi più drammatici della storia della Bibbia, la battaglia di Megiddo, lo scontro in cui perse la vita il re Giosia, narrato nel secondo libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache. Gli scavi condotti negli ultimi anni in questo sito, che si trova nella piana di Yisrael, nel nord di Israele, hanno restituito una quantità senza precedenti di ceramiche egiziane databili al VII secolo a.C. Rappresenterebbe questo un collegamento concreto col breve periodo di dominio egiziano della regione durante la 26esima dinastia saitica. Il contesto storico è quello della tarda età del ferro, siamo nel VII secolo a.C. L'impero assiro, che aveva dominato la regione per oltre un secolo, stava collassando. Questo vuoto di potere apriva la strada alla competizione tra le altre grandi superpotenze del tempo, da una parte l'Egitto, i faraoni, e dall'altra Babilonia, che era lo stato emergente. E in questo scenario si colloca il regno di Giosia, sedicesimo sovrano di Giuda, ricordato dai testi biblici come un modello di re giusto e fedele. Secondo racconto biblico, Giosia salì al trono da giovanissimo e si distinse appunto come un sovrano molto devoto. Fece delle riforme religiose importanti, l'eliminazione dei culti non yahwisti, la centralizzazione del culto a Gerusalemme, la distruzione dei santuari locali, la cancellazione di ogni forma di idolatria e la riscoperta del libro della legge, che è identificato dagli studiosi con una forma primitiva del Deuteronomio. Ora, nonostante la sua pietà, il destino del regno di Giuda appare segnato. La Bibbia racconta infatti che l'ira di Dio non si placò a causa dei peccati commessi nei secoli precedenti. È questo il clima in cui avviene lo scontro col faraone Necao II. Siamo nel 609 avanti Cristo. Il sovrano egizio marcia verso nord per soccorrere gli ultimi resti dell'impero assiro contro i babilonesi. Giosia decide di affrontare gli egiziani e il faraone a Megiddo, probabilmente nel tentativo di bloccare il passaggio egiziano attraverso una delle principali vie strategiche della regione. Ma lo scontro fu fatale. Il re di Giuda viene ucciso subito in circostanze oscure. Nel secondo libro dei re si racconta che Giosia, arrivato di fronte all'esercito, essendo di fronte i due eserciti, quello israeliano e quello egiziano, Giosia da solo prende il cavallo e si dirige verso il faraone. Forse voleva prima parlare, provare una mediazione. Appena arriva, il faraone lo uccide immediatamente. Per lungo tempo la storicità di questo episodio è stata discussa quasi esclusivamente basandosi sul testo biblico. Oggi però questi dati archeologici offrono dei riscontri materiali. Gli archeologi infatti hanno trovato oltre un centinaio di frammenti di ceramica egiziana, recipienti prodotti con tecniche tipiche del Nilo e confermati anche dalle analisi, e alcuni anche pezzi di armature, per esempio. Le nuove scoperte contribuiscono a collocare i racconti biblici in un quadro storico più realistico. Megiddo non è un sito qualsiasi, è l'unico luogo citato sia nella Bibbia sia nelle grandi cronache del vicino Oriente antico. La sua identificazione con l'Armageddon dell'Apocalisse ne ha fatto un simbolo universale dello scontro finale tra il bene e il male. Pensate, la parola Armageddon viene dal greco Har Megiddo, il monte di Megiddo, è proprio il sito che stiamo raccontando. Quanto al rapporto tra archeologia e testi biblici, ovviamente resta sempre la cautela, però ecco, sono ritrovamenti sicuramente molto molto importanti.

0: Ancora ci trasferiamo a Vasto, provincia di Chieti, sulla costa adriatica. Dal 2 al 5 luglio c'è la quinta edizione del Vasto d'Autore Festival tra libri, lezio e spettacoli per ricercare l'essenziale, e una dedica speciale a Gian Giacomo Feltrinelli nel centenario della nascita. Il tema di quest'anno è Dentro. Un invito dunque ad approfondire per comprendere ciò che ci circonda rispetto all'umanità. Tra gli ospiti ci sarà la giornalista e conduttrice TV Monica Maggioni, che parlerà dell'Avversario leale per De Agostini, un libro che mostra alle generazioni più giovani come ascoltare, riflettere e cercare un punto d'incontro con appunto l'avversario, e che questa insomma è l'unica strada davvero possibile. Poi venerdì 3 luglio, nei giardini settecenteschi del bellissimo Palazzo d'Avalos di Vasto, andrà in scena la serata dedicata a libri pop, con la partecipazione dei protagonisti del backstage del mondo del cinema e dello spettacolo, e di quanti sono i protagonisti e scoprono talenti di oggi e di domani. Il 4 luglio, dedicata la serata alla scienza e alla divulgazione, c'è la giornalista Carola Carulli con la scrittrice Michela Marzano, che ha scritto Qualcosa che brilla per Rizzoli. Ci sarà Gabriella Grayson, narratrice di fisica e meccanica quantistica e tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, autrice di La lunghezza d'onda della felicità per Mondadori. Domenica 5 luglio, nella serata conclusiva dedicata al tema filosofia e narrazioni, il pubblico potrà ascoltare gli scrittori Giuseppe De Alteris, dottorando in neuroscienze computazionali al King's College di Londra e autore di Non dormire e sogna per Bompiani, insieme alla neuropsichiatra Paola Battista. Ci sarà la scrittrice pluripremiata Roberta Recchia, autrice de Io che ti ho voluto così bene per Rizzoli, Giorgio Calcara, critico d'arte, poeta e artista, curatore della retrospettiva su Battiato al Maxi di Roma, autore di Battiato svelato per Rai Libri, e tanti altri autori per incontrare appunto il pubblico. Tutto questo a Vasto, provincia di Chieti, per Vasto d'Autore Festival dal 2 al 5 luglio.
1: In blu. Social Club.
0: In chiusura voglio ricordare Giorgia Moll, attrice tra i volti più popolari del cinema e della TV italiana degli anni 60, anche grazie alle apparizioni nel Carosello, come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano insieme a Carlo D'Apporto. È morta a Roma, dove era nata, aveva 88 anni. Nella sua carriera aveva lavorato con grandi registi come Carlo Lizzani, Luigi Comencini, Mankiewicz, Godard, insomma appunto registi importanti. La volevo ricordare in chiusura. Questa sera su TV 2000, le ore 21, la serie TV Tempo di Amare. Se vi perdete qualcosa su TV 2000, c'è la nostra app Play 2000, che è gratuita, la potete scaricare sul vostro smartphone, e trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche ovviamente i nostri di Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, noi ci fermiamo qui per oggi, ritorniamo domani per continuare a parlare di cultura e spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di giovani e ricerca della felicità, ci mettiamo in cammino sotto l'esempio di Acutis e Frassati.
1: In Cammino.
2: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili, ma è davvero così? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. È un cammino con cui proviamo a camminare insieme anche a Don Alessio Albertini. Bentrovato, bentornato.
3: Grazie Enrico, un piacere essere qui con voi.
2: Piacere nostro, come sempre. Don Alessio ora è parroco della comunità pastorale San Gaetano Latiene a Trezzo sul Lago, da provincia di Milano. Siamo qui, Don Alessio, perché hai prodotto da poco tempo un nuovo volume edito da In Dialogo, che è un titolo, è tutto un programma, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Di che cosa stiamo parlando?
3: Beh, stiamo parlando anzitutto di due giovani che quindi nella loro pienezza della vitalità e nella loro ricerca della felicità si sono messi in cammino e hanno raggiunto, l'hanno raggiunta, e hanno qualche cosa da raccontare anche ai giovani di oggi sul tema della felicità, facendo comprendere che loro che non è possibile raggiungere questa felicità semplicemente per scienza infusa o come un prodotto acquistato al mercato, ma con un impegno costante, come capita a qualsiasi sportivo, un passo alla volta per raggiungere un obiettivo, accompagnati anche da bravi allenatori.
2: Ecco, la metafora dello sport aiuta in questo caso, perché essendo un percorso c'è una sorta di esercizio, a parte gli esercizi Sant'Ignazio insomma ci ha insegnato, quindi quella metafora possiamo portarla avanti. Allenarsi alla vita con dei giovani santi, allenarsi però vuol dire, serve sforzo, serve concentrazione, serve anche un metodo, serve anche un allenatore.
3: Servono tutte queste componenti, no? Per allenarsi, una volta avevo chiesto, no, ma quand'è che un esercizio diventa allenante? Perché magari esercizi ne facciamo, ma quand'è che veramente è allenante un esercizio? E i grandi sportivi mi hanno detto: quando ti porta un po' più in là del tuo limite.
2: Okay.
3: Ecco, quindi noi non possiamo accontentarci semplicemente di quello che capita, di una vita piatta, mediocre, no? Come per usare sempre una metafora sportiva, degli 0-0 di una volta quasi combinati, perché intanto no, cioè questi due santi ci dicono: possiamo andare sempre un po' più in là, è possibile vivere meglio di così. Questo è l'invito che spinge questi due santi a far intraprendere un cammino. È faticoso, ogni esercizio quando ti deve portare un po' più là è faticoso, ma come diceva San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, perché la montagna che lui amava tanto è sempre verso l'alto. E anche Carlo Acutis ripeteva spesso ai suoi compagni che bisogna guardare in alto. La vita piena e felice è guardare verso l'alto, la vera tristezza è guardare verso il basso.
2: Allenarsi alla santità è sport di base o sport professionistico?
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 30. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese di Balocchi.

0: Come è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città e fare gli inviti. E la fata gli disse: «Vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte. Hai capito? Fra un'ora prometto di essere bell'e ritornato», replicò il burattino. «Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri. Io, quando dico una cosa, la mantengo. Vedremo. Casomai tu poi disubbidissi, tanto peggio per te. Perché? Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia. E io l'ho provato», disse Pinocchio. «Ma ora non ci ricasco più. Vedremo se dici il vero». Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa. In poco più d'un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire: «Verremo anche noi per farti piacere». Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. «Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là», finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini.
1: «Che cosa fai costì?» gli domandò Pinocchio avvicinandosi.
2: «Aspetto la mezzanotte per partire.
1: Dove vai?»
2: «Lontano, lontano, lontano. E io che sono venuta a cercarti a casa tre volte. Che cosa volevi da me?»
1: «Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata?»
2: «Quale?»
1: «Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri!»
2: «Buon pro ti faccia!»
1: «Domani, dunque, ti aspetto a colazione a casa mia!»
2: «Ma se ti dico che parto questa sera!» «A che ora?»
1: «Fra poco».
2: «E dove vai?»
1: «Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo. Una vera cuccagna!»
2: «E come si chiama?»
1: «Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?»
2: «Io?
1: No, davvero? Hai torto, Pinocchio. Credilo a me che se non vieni te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese così più sano per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giovedì e di 1 domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano il 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili.
2: Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi?»
1: «Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo.
3: Che te ne pare?
0: Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire:
2: è una vita che farei volentieri anch'io.
1: Dunque vuoi partire con me, sì o no? Risolviti.
2: No, no, no, e poi no. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio.
1: Dove corri con tanta furia?
2: A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte.
1: Aspetta altri 2 minuti, faccio troppo tardi.
2: 2 soli minuti.
1: E se poi la fata mi grida?
2: Beh, lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene, si chiederà,
1: disse quella birba di lucignolo.
2: E come fai? Parti solo o in compagnia?
3: Solo? Saremo più di 100 ragazzi.
2: E il viaggio lo fate a piedi?
1: Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fi dentro ai confini di quel fortunatissimo paese.
2: Che cosa pagherei che il carro passasse ora?
1: Perché?
2: E per vedervi partire tutti insieme.
1: Rimani qui un altro poco e ci vedrai.
2: No, no, voglio ritornare a casa.
1: Aspetta altri 2 minuti.
2: Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me.
1: Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli?
2: Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole?
1: Neanche l'ombra.
2: E nemmeno maestri?
1: Nemmeno uno.
2: E non c'è mai l'obbligo di studiare?
1: Mai, mai, mai.
2: Ah, che bel paese,
0: disse Pinocchio sentendo venirsi l'acquolina in bocca.
2: Che bel paese! Io non ci sono stato mai.
1: Ma me lo figuro.
2: Perché non vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare di parola.
1: Dunque addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per la strada.
2: Addio, lucignolo. Fai buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici.
0: Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene, ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò:
2: ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di 6 giovedì e di 1 domenica?
1: Sicurissimo.
2: Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano il principio col 1° di gennaio e finiscano con 1° di dicembre?
1: Di certissimo.
2: Che bel paese,
0: ripeté Pinocchio sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia:
2: dunque addio davvero e buon viaggio.
1: Addio.
2: Fra quanto partirete?
1: Fra poco.
2: Peccato se alla partenza mancasse 1 ora sola. Sarei quasi quasi capace di aspettare.
1: E la fata?
2: Oramai ho fatto tardi e tornare a casa 1 ora prima, 1 ora dopo è lo stesso.
1: Povero Pinocchio, e se la fata ti grida?
2: Pazienza, la lascerò gridare quando avrà gridato ben bene. Si chiederà.
0: Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombette così piccolino e soffocato che parve il sibilo di una zanzara.
3: «Eccolo!» gridò Lucignolo rizzandosi in piedi.
2: «Chi è?»
0: domandò sottovoce Pinocchio.
3: «È il carro che viene a prendermi, dunque vuoi venire, sì o no?»
2: «Ma è proprio vero?» domandò il burattino. «Che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare?»
3: «Mai, mai, mai!»
2: «Ah, che bel paese, che bel paese, che bel paese!»

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie. E quelle di questa sera sono innanzitutto un evento, il debutto di Madonna, poi un disco, Synchronicity dei Police, e infine una band, i Baustelle. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi si comincia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'evento. Madonna Louise Veronica Ciccone, nata il 16 agosto 1958 a Bay City, Michigan, iniziò la sua carriera artistica come ballerina e performer prima di diventare una figura dominante nella musica pop globale. Durante gli anni 70 studiò danza presso l'Università del Michigan con una borsa di studio e successivamente si trasferì a New York nel 1978 per lavorare come danzatrice e cantante, svolgendo anche impieghi occasionali come modella e cameriera per mantenersi. Nei primi anni della sua carriera musicale, Madonna suonò in varie band locali di New York, tra cui Breakfast Club e gli Emmy, assumendo ruoli come cantante, batterista e chitarrista. Questa esperienza nei circuiti underground la preparò alla sua svolta come artista solista.

Everybody, pubblicata nell'ottobre 1982, rappresenta il primo passo ufficiale verso il successo. Il brano non entrò direttamente nelle classifiche pop principali, ma raggiunse la terza posizione nella classifica Billboard Hot Dance Club Songs, segnando il primo riconoscimento commerciale di Madonna nel mondo della musica dance. L'anno successivo uscì l'album di debutto intitolato proprio Madonna e caratterizzato da sonorità dance pop energiche e sintetizzate, incluse tracce che sarebbero poi diventate iconiche come Holiday, Borderline e Lucky Star. Inizialmente le vendite furono modeste, ma l'album si affermò gradualmente grazie alla forte rotazione nei club e nelle radio, raggiungendo la posizione numero 8 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e restando in classifica per oltre 168 settimane.

0: Holiday fu il primo singolo a entrare nella top 20 della Billboard Hot 100, raggiungendo il numero 16 e diventando il primo vero successo mainstream per Madonna. Borderline e Lucky Star seguirono con performance numeriche sempre più forti, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama pop internazionale. Il debutto discografico di Madonna non fu quindi immediato nel creare una superstar, ma fu un processo di costruzione graduale che partì dai club di New York, passò attraverso singoli di successo nei dance floor e culminò con un album che plasma il suo stile distintivo. Questo inizio pose le basi per la sua evoluzione negli anni successivi come artista influente nella musica, nella moda e nella cultura pop globale. E ora è tempo di parlarvi di un disco, Synchronicity dei Police. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Synchronicity è il quinto e ultimo album in studio della band inglese The Police, pubblicato il 17 giugno 1983. È considerato il punto più alto sia commerciale che critico della carriera del gruppo, formato da Sting, voce e basso, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland alla batteria. Il titolo e gran parte dei testi si ispirano alle teorie di sincronicità elaborate dallo psichiatra Carl Jung, in particolare alla nozione di coincidenze dotate di significato e a spunti tratti dal libro The Roots of Coincidence di Arthur Koestler. L'album si muove tra new wave, pop rock, post punk e art rock, mostrando una fusione di generi e sperimentazioni sonore più marcata rispetto ai lavori precedenti.

Every Breath You Take divenne uno dei singoli di maggior successo mondiale dei Police insieme a King of Pain, Wrapped Around the Finger e Synchronicity 2. Questi brani, che spaziano da arrangiamenti complessi e atmosferici di grande impatto radiofonico, contribuirono in modo decisivo alla diffusione dell'album Synchronicity, che raggiunse così il numero uno sia della UK Album Chart sia nella classifica Billboard 100 negli Stati Uniti, dove rimase lungamente in vetta. In America vendette oltre 8 milioni di copie, consolidando la band come uno dei fenomeni musicali più rilevanti del momento.

0: Wrap It Around Your Finger è un altro singolo di successo estratto dal disco Synchronicity, lavoro accolto favorevolmente dalla critica, che ne ha elogiato l'innovazione e l'eclettismo. Alla cerimonia dei Grammy Awards del 1984 l'album fu nominato per 5 premi, vincendone 3, uno dei quali andò a Every Breath You Take come canzone dell'anno. Nel 2009 fu inserito nella Grammy Hall of Fame e nel 2023 è stato selezionato per la National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per il suo valore culturale e storico. In sintesi, Synchronicity non è solo un successo commerciale, ma anche un'opera che riflette la maturità artistica dei Police e che ha contribuito a definirne l'eredità nel rock e nella musica pop contemporanea. Ora però c'è un'altra band in arrivo, i Baustelle, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Il percorso discografico dei Baustelle inizia nel 2000 con l'album Sussidiario illustrato della giovinezza, seguito da La moda del lento nel 2003. Pur attirando l'attenzione della critica già con questi primi lavori, il gruppo raggiunse una notorietà più ampia a partire dal terzo album, La malavita del 2005, che porta la loro miscela di sonorità indie, elettronica e pop a un pubblico più vasto. È proprio da questo disco che arriva Un romantico a Milano che abbiamo ascoltato e che racconta l'amore e il disagio nella metropoli attraverso uno sguardo ironico e malinconico tipico della band. I Baustelle sono noti per un approccio musicale che mescola riferimenti al rock alternativo internazionale, all'elettronica, alla canzone d'autore italiana e francese, nonché a elementi di colonne sonore e atmosfere cinematografiche. Questa fusione di stili si riflette nei testi il più delle volte curati da Bianconi e caratterizzati da citazioni letterarie, riflessioni filosofiche e temi esistenziali che spaziano dall'amore alla solitudine, dal tempo alla morte.

0: Spogliami è uno dei singoli più recenti dei Baustelle, che nel corso della loro carriera hanno pubblicato una serie di album significativi, tra i quali Amen, I Mistici dell'Occidente e Fantasma. I Baustelle hanno ricevuto riconoscimenti nell'ambito della musica italiana, tra cui la Targa Tenco e il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale dalla colonna sonora del film Giulia non esce la sera, oltre a nomination ai David di Donatello. Nel complesso il progetto Baustelle rappresenta una delle realtà più originali e influenti del panorama pop e rock italiano degli ultimi decenni, capace di coniugare sofisticazione testuale e sperimentazione musicale con un linguaggio accessibile ai più. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per la compagnia. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica.
2: Cose di Musica.
1: A cura di Paola De Simone.

0: tienimi più stretto, parlami di tutto come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza, il

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: Adesso che

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: con te.
1: RNC presenta
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
3: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola,
4: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
3: Don Michele, lei che fa?
4: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
3: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
4: Sì, certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio, e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia. Ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato. La stessa vocazione mi ha fatto crescere, questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
3: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
4: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. Invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
3: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
4: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
3: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
4: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
3: Ah, che bello!
4: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni. direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate, tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. Lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, vedi, sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede, sinceramente, mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Bivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
3: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie è il titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto Grazie?
4: Ho scelto Grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
3: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro, di ogni singola vocazione ciascuno ha la sua storia, che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia. E il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non
0: e
1: faccia
0: fiori. No, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti,
0: certo,
1: a scegliere di sposarti. E anche nel diventare preti ci sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio, la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? Di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace. piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì. Si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo. Buon Vento.

0: poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
1: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste, ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca, cioè non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
0: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
1: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
0: Ma che meraviglia!
1: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
0: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
0: E grazie a Paolo Corona, cara regia. Grazie a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta.
4: Enrico Segni.
5: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di giovani e ricerca della felicità. Ci mettiamo in cammino sotto l'esempio di Acutis e Frassati.
2: In cammino.
5: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili. Ma è davvero così? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. È un cammino con cui proviamo a camminare insieme anche a Don Alessio Albertini. Bentrovato, bentornato.
6: Grazie Enrico, un piacere essere qui con voi.
5: Piacere nostro, come sempre. Don Alessio ora è parroco della comunità pastorale San Gaetano Latiene Attrezzo sull'Adda, provincia di Milano. Siamo qui, Don Alessio, perché hai prodotto da poco tempo un nuovo volume edito da In Dialogo, che è un titolo, è tutto un programma, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Di che cosa stiamo parlando?
6: Beh, stiamo parlando anzitutto di due giovani che quindi nella loro pienezza della vitalità e nella loro ricerca della felicità si sono messi in cammino e hanno raggiunto, l'hanno raggiunta, e hanno qualche cosa da raccontare anche ai giovani di oggi sul tema della felicità, facendo comprendere che loro che non è possibile raggiungere questa felicità semplicemente per scienza infusa o come un prodotto acquistato al mercato, ma con un impegno costante, come capita a qualsiasi sportivo, un passo alla volta per raggiungere un obiettivo, accompagnati anche da bravi allenatori.
5: Ecco, la metafora dello sport aiuta in questo caso, perché essendo un percorso c'è una sorta di esercizio, a parte gli esercizi Sant'Ignazio insomma ci ha insegnato, quindi quella metafora possiamo portarla avanti, allenarsi

0: accontentarci semplicemente di quello che capita, di una vita piatta, mediocre, no? Come per usare sempre una metafora sportiva, degli 0-0 di una volta quasi combinati, perché intanto no, cioè questi due santi ci dicono: possiamo andare sempre un po' più in là, è possibile vivere meglio di così. Questo è l'invito che spinge questi due santi a far intraprendere un cammino. È faticoso, ogni esercizio quando ti deve portare un po' più in là è faticoso, ma come diceva San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, perché la montagna che lui amava tanto è sempre verso l'alto. E anche Carlo Acutis ripeteva spesso ai suoi compagni che bisogna guardare in alto. La vita piena e felice è guardare verso l'alto, la vera tristezza è guardare verso il basso.
1: Allenarsi alla santità è sport di base o sport professionistico?
0: È di elite. Allenarsi alla santità non è né professionismo, dove c'è una sorta di tornaconto personale, giusto, perché
1: legittimo,
0: quando
1: certo,
0: uno
1: certo.
0: è un professionista gli spetta uno stipendio, ma allora sarebbe un dare avere, e la santità non è un dare avere, è una gratuità assoluta, appunto è sport di base. La gratuità assoluta. Però tante volte lo sport di base è visto come squalificato, cioè i campioni sono i professionisti, quelli che giocano così. Allora di elite invece ti dice è una commistione di questo, è più dei professionisti ed è anche più di uno sport di base, è solo appunto per i santi, per quelli che ci credono veramente.
1: Però insomma, questi due giovani, Acutis e Frassati, quando erano chiaramente in vita, non so se pensavano già alla santità, forse sì, come però quello che hanno poi scaturito dopo, questo è interessante, questo è alla portata di tutti forse.
0: Esatto, allora c'è un aneddoto di Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa, certo, di Calcutta, che però è significativa questa. Quando tutti la chiamavano santa, lei diceva: per l'amor del cielo, santi chiamano i morti, no? Ecco, per cui questo era un invito. Nessuno dei due si è mai ritenuto santo, ma credo che neanche chi gli era accanto li riteneva santi, anche perché alcuni episodi di Pier Giorgio Frassati, tutto tranne che se c'era uno che faceva caos nei ritiri spirituali perché non riusciva a resistere così tanto tempo in silenzio, era lui, no? Ma nessuno di loro due si riteneva santo, cercavano di diventare, perché dicevano che per meno non ne valeva la pena, ma con tutti i limiti che uno può avere. Ci hanno questi due giovani riportato l'idea di una santità giù dal piedestallo e dalla statuina, ma invece immersa in mezzo al loro tempo e in mezzo ai loro amici. Questo io credo sia il più grande messaggio che entrambi sanno regalare ai giovani di oggi.
1: Ma questo forse anche perché i giovani di oggi, abituati a vedere subito tutto, il fatto che siano tra virgolette contemporanei, e c'è qualcuno che l'ha conosciuti, che abbiamo le foto, i video, questo aiuta a capire che la santità è una cosa più semplice tra virgolette dei santi che abbiamo conosciuto magari appesi in chiesa,
0: Sì. Ma è molto più semplice. A volte anche noi, mi ci metto, come sacerdote abbiamo complicato un po' la vita mettendo una serie di paletti, e uno dice se io non sono capace allora di fare tutte queste cose, con il rischio di abbandonarla questa vita, non di tentare quello che puoi.
1: Troppo difficile,
0: esatto, troppo difficile, certo. Non ce la farò mai e quindi non è fatta per me. Questi ci dicono invece che non è così. Io ho in mente in un'intervista la sorella di Pier Giorgio Frassati, quando le avevano chiesto: ma lei non si è mai resa conto di avere accanto un fratello santo? Questa è la risposta: santo mio fratello, ma voi non lo conoscete bene che cos'era, no?
1: Certo.
0: E la stessa cosa, incontrando un compagno di classe di Carlo Acutis, diceva: io non riesco a vederlo come santo, perché io con lui ho giocato ai videogiochi, guardavamo i telefilm insieme, per cui mi sembrava, io lo vedo

0: vedo come il mio amico, non il santo.
1: Certo. Torniamo al tuo libro, Tutta la felicità del mondo. Non è un romanzo, che cos'è?
0: Non lo so neanch'io, ecco. Non saprei definirlo neanch'io. Non vorrei aver aperto un genere, sarebbe. No, non vorrei averlo aperto io un genere. No, allora, è nato come un libretto che potesse aiutare a conoscere la figura di questi santi mettendoli insieme, perché non sapevamo ancora che sarebbero diventati santi insieme. Quando è uscito c'era ancora in vita Papa Francesco, Acutis doveva essere canonizzato ad aprile e invece Pier Giorgio Frassati alla giornata mondiale della gioventù. Poi lo Spirito Santo ha voluto che
1: così,
0: quindi diciamo che forse è uno dei pochi libri che è uscito con tutti e due i santi insieme. In questo mi sento privilegiato, ma
1: in un percorso sinottico, diciamo.
0: Esatto. Però dall'altra parte mi piaceva l'idea di poter offrire anche agli educatori uno strumento che li aiutasse, che potesse aiutare con i ragazzi di cui loro si occupavano a gustare questa santità e a vedere che non era soltanto una conoscenza della vita di questi santi, ma poteva essere anche uno stimolo per allenare la vita dei tuoi adolescenti.
1: E allora ci ascoltiamo un brano che bel ritmo ci riporta anche a delle sonorità molto giovani, anche se non è giovanissimo l'artista, però è sempre giovane dentro. Gianni Morandi ci dice: apri tutte le porte, un po' come questo volume per arrivare alla santità. Vediamo un po'.

0: Gianni Morandi, apri tutte le porte, siete sempre all'ascolto di In Cammino, siamo su In Blu 2000, stiamo raccontando tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, questo nuovo volume di Don Alessio Albertini. Don Alessio, che cos'è la vera felicità?
1: È quella che stiamo cercando un po' tutti. Credo che nessuno nasca senza avere questo anelito dentro nel cuore di cercare la felicità. È anche ciò che ci spinge tutte le mattine a metterci in moto e cercarla e sperare di arrivare alla sera pensando, ecco, oggi non ho buttato via la giornata. Io penso questo, no? Di che cos'è la vera felicità e che cosa insegnano questi due giovani che, tra parentesi, non hanno potuto godere tutta la vita. Certo. Perché
0: questo è un aspetto interessante. Pochissimo tempo.
1: Credo che entrambi abbiano detto sia al Signore ma anche alle loro famiglie, ai loro amici: io non rimpiango niente dei minuti che ho vissuto. Perché, ed è questo credo il vero ribaltamento nei confronti della filosofia della felicità di oggi, che non è mai una ricerca di se stessi, uno stare bene con se stessi, ma soprattutto è un donarsi agli altri. E ogni volta che tu dai qualche cosa agli altri, inevitabilmente ti senti una ricchezza addosso. Non è un caso che il più grande maestro che li ha allenati a questa felicità, di cui si sono innamorati, che non hanno mai abbandonato, è stato il Signore Gesù. Il più grande maestro che ha dimostrato che pur di vederti felice io sono disposto a dare la mia vita, ma proprio perché te l'ho data sono l'uomo più felice del mondo, anzi l'unico che per adesso è risorto.
0: Storie brevi, quelle di Acutis e di Frassati, proprio per il tempo che hanno vissuto su questa terra, ma che poi di fatto hanno sviluppato e hanno incuriosito milioni di giovani, che adesso si diceva, no, della creatività che è provocata dall'odore di santità. E i giovani si avvicinano, si fanno domande e trovano anche risposte. E questo è già un frutto della santità?
1: Sì. Perché la santità è contagiosa, è capace di seminare. Non c'è nessuno che abbia incontrato un santo e non sia andato via con un segno dentro nel proprio cuore. Poi quel segno dipende, perché non credo alle conversioni facili o ai cambiamenti di vita così repentini, ma sicuramente qualche cosa che ti resta dentro, per cui anche questi sono capaci di dare frutto. Mi dicono, io ho avuto un passaggio recentemente ad Assisi, è una processione continua al santuario della spogliazione per questo giovane che è lì con la felpa e le scarpe da ginnastica. Sì. Ma lo stesso San Francesco, è un santo che ha saputo, perché dopo è difficile andargli dietro e vivere come loro, però nel momento in cui sei lì ti viene a tutti la voglia di dire: come mi piacerebbe essere come loro.
0: E c'è una dedica interessante sul tuo libro alla mia mamma Giuseppina, che mi ha fatto conoscere Carlo Acutis.
1: Sì, io non lo conoscevo Carlo Acutis e credo pochi altri, cioè non era ancora niente, non era né beato, niente. E la mia mamma mi dice un giorno: ma Alessio, tu sai qualcosa di Carlo Acutis? Chi è mamma? No, ma guarda, ho visto la pubblicità, che la mia mamma è stata malata per tanto tempo, ho visto la pubblicità in televisione di questo libro, era il libro La mia autostrada verso il cielo, e l'unica che allora esisteva. Allora io l'ho recuperato il libro, l'ho portato e fa: no, bello, tutte queste cose. E poi dopo, vabbè, anch'io, ed è tornato anche un po' di, non dico di moda perché sarebbe proprio sbagliato usare questo termine, però tutti hanno cominciato a parlarne e a conoscerne. Quando mi è stato chiesto, tra parentesi, di questo testo, libro da scrivere, io avevo rimandato nelle vacanze di Natale dell'anno scorso la stesura. Purtroppo la mia mamma è morta proprio, sì, in quei giorni. E allora avevo deciso di non scrivere più, di non andare avanti. Avevo parlato con chi, la casa editrice, no? E fanno: no, dai, ti tiriamo là un po' di giorni, però sarebbe bello. E lì ho pensato: mamma, non posso non farti questo ultimo regalo. E allora ho voluto scrivere il libro. Bellissimo, e dedicarlo a lei.
0: E però vorrei chiudere gli ultimi 30 secondi con la famosa frase di Frassati: vivere, non vivacchiare. Questa è oltremodo attuale anche, diciamo così, nella sua declinazione sportiva.
1: Sì, sono quelli che dicevamo prima, i pareggi mediocri, esatto. Quei 0-0 combinati per non retrocedere, no? Che, ecco, da metà classifica. No, questa è gente che non ha un rimpianto per ogni minuto che ha vissuto nella propria vita.
0: Grazie, don Alessio Albertini, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Tiene, Attrezzo sull'Adda, in provincia di Milano, autore di questo libro edito da In Dialogo, Tutta la felicità del mondo, Allenarsi alla vita, con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Grazie, don Alessio, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori, un piacere.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa nostra puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia, saluto e ringrazio come sempre precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata sarà presto disponibile sul nostro sito radioblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: In Cammino.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'ubbidienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiero della vita. Poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose, non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi,
1: ripenso a tutte le tue opere,
2: medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te

0: Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere.
0: Perché sei tu il mio Dio, Dio.
1: Il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta.
0: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: subito, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: consacrarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Notte di classica. Johannes Brahms, tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento andante con moto dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky. RNC, note di classica. Emil Waldteufel o Waldteufel, Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

0: di Émile Waldteufel abbiamo ascoltato Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.
1: RNC, note di classica.
0: Note di jazz. Duke Ellington, William Strayhorn. Suite dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky, Danza dei fiori e Marcia, adattamento orchestrale di Jeff Tysik, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012.

Per note di jazz abbiamo ascoltato di Duke Ellington e William Strayhorn Danza dei fiori e marcia dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, adattamento orchestrale di Jeff Tisek, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012. RNC, Note di Classica. Franz Schubert, 12 Landler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Ländler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965. Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Vivo e strepitoso, Scena e canto gitano, Allegretto, Fandango asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssens.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Scena e Canto gitano, Fandango asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks. Direttore Maris Janssons.
1: RNC. Note di classica.
0: Ignaz Joseph Pleyel, tema e variazioni in sol maggiore per violoncello e contrabbasso, Jörg Baumann, violoncello, Klaus Stoll, contrabbasso.

Di Ignaz Joseph Pleyel abbiamo ascoltato tema e variazioni in sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello, Klaus Stoll, contrabbasso. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Parigi o Cara. Giuseppe Verdi. La Traviata. Opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave. Personaggi e interpreti. Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Le Torrier, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala, Maestro del coro, Norberto Mola. Direttore Antonino Votto. Atto primo.

Abbiamo trasmesso il primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry, Renata Scotto, Flora Berois, Giuliana Tavolacci, Annina, Armanda Bonato, Alfredo Germont, Gianni Raimondi, Giorgio Germont, Ettore Bastianini, Gastone, Visconte di Le Torrière, Franco Ricciardi, Barone Dufol, Giuseppe Morresi, Marchese d'Aubigny, Virgilio Carbonari, Dottor Grenville, Silvio Maionica, Giuseppe, Angelo Mercuriali, Domestico di Flora, Virgilio Carbonari, Commissionario, Giuseppe Morresi, Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, Maestro del Coro, Norberto Mola, Direttore, Antonino Votto. Atto secondo.

0: La signora è partita, l'attendeva un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?

0: qua non lunge mi diede questo scritto:
1: di Violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse ella m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, al giungere.